0: con Keisha su Radio Kiss Kiss. Abbiamo fatto la domanda ai nostri ascoltatori, abbiamo fatto sentire la voce, diciamo, misteriosa, e abbiamo chiesto di chi è questa voce. Chi indovina porta a casa il pacco gadget.
1: Allora, sentiamo. 347 490 0042, questo è il numero attraverso cui mandare una nota vocale.
0: Se
1: con
0: non indovinate,
1: il nome del personaggio,
0: vediamo dei, che ne so, degli aiutini,
1: qualche,
0: no?
1: Indizio.
0: Qualche indizio.
1: Però dalla regia ci dicono che non ce n'è bisogno perché la voce è molto molto riconoscibile.
0: Loro
1: noi non
0: dicono,
1: l'avevamo riconosciuta.
0: Io l'ho riconosciuta.
1: Vabbè. Questa è la voce?
0: Sembra una donna di una certa età, questo mi sembra, a sentire sta voce.
1: Pare di no.
0: Poi non
1: pare
0: so di chi
1: no.
0: sia, va bene.
1: Sentiamo.
2: Secondo me è Belen Rodriguez.
0: No, ma sarà un'anziana.
1: Sai che dalla tonalità avevo pure io pensato a Belen Rodriguez, ma no, non è Belen, non è
0: no,
1: lei.
0: Non è Belen Rodriguez, grazie mille, prego. Chi è?
2: Secondo me è Belen Rodriguez.
0: Sempre lo stesso messaggio, picca. Ha qualche
3: Ciao,
0: problema.
3: Samantha, Montalto Fugo per me è
1: Maravenier.
0: Montalto U.
1: No, non è Maravenier.
0: Su autostrada
1: no.
0: C'è scritto Montalto U. E io per anni non sapevo cosa fosse quella U. È Montalto U Fugo.
1: Come?
0: Montalto U Fugo. E lei era l'ascoltatrice
1: ah,
0: era di
1: okay,
0: là.
1: Ok, ok.
0: Sì, prego.
1: Vai, sentiamo.
4: Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni, però anch'io avevo pensato a quell'età lì, più o meno. Però mi dicono di no.
1: Più giovane.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Valentina. Per me è Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni.
1: No.
0: Ci dispiace, grazie.
6: Ciao, sono Anna Luce da Potenza. Per me è Billie Eilish.
0: Billie Eilish, no, non è Billie Eilish. Io non so ancora che mestiere faccia questa signora che ha questa voce. È una donna?
1: È una donna, sì, sì.
0: Ah, ok, su
1: è una donna, è una donna. Okay. Sentiamo.
7: Ciao ragazzi, a me sembra Valeria Marini.
0: Non
7: Ciao.
0: È Valeria Marini, grazie. Diciamo
1: possiamo
0: che parla
1: dire...
0: in inglese, no?
1: Parla in inglese, possiamo dire che non è italiana.
0: Non è italiana.
1: Sicuramente non è
0: Valeria
1: italiana.
0: Valeria Marini parla
1: Dai.
0: In inglese così.
8: Buongiorno, sono Federico.
0: Ciao Federico.
8: La voce è quella di Amleto.
0: Amleto? No. È una donna. Che
1: come ti è venuto in mente? No, sentiamo ancora.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana, bentornati. Ciao. Riccardo da Catania, secondo me era Stitch.
0: Chi è? La Stitch. E chi è?
1: Oh?
0: Ma chi è?
10: Il cartone animato.
0: Il cartone animato.
1: No, sì. No.
0: Di quale?
10: Lillo e Stitch.
0: Lillo e Stitch. Non erano Lillo e Greg?
1: Lillo e Stitch.
0: Andiamo avanti, vai.
1: No, però
0: grazie.
1: No.
11: Ciao, sono Anna da Saviano.
0: Ciao Anna.
11: Sono di Napoli e per me è Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence? No, non è
1: Jennifer,
0: Lawrence.
1: Non è un'attrice.
11: Perfect,
1: when
11: it happens.
1: Ok.
0: Io non capisco.
1: A Ma me... ci dai un estratto in più così si capisce meglio?
0: No, vabbè. Prego.
12: Giovanni da Sorrento.
0: Ciao Giovanni.
12: Madonna,
0: no, non è Madonna. No.
1: Diciamo che è più giovane. Vai, questo possiamo dirlo. Più giovane ed è non è italiana.
13: No. Sono Antonio da Bari di nuovo.
14: Io non so ancora.
13: Virginia Raffaele.
0: E... non è Virginia Raffaele.
1: Che imita Belen.
0: Che salutiamo con un grande bacio.
1: E la abbracciamo e la salutiamo affettuosamente. Poi...
13: secondo me è Julia Roberts. Ritirata da Castellammare di Stabia.
0: Non è Julia Roberts, no. Mi dispiace, caro Ferdinando, ha detto, giusto?
1: Sì.
15: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
15: Sì, da Maranello, la voce per me è Whoopi Goldberg.
0: Whoopi Goldberg. Dice Titti da Maranello, l'indizio è che è una cantante, va bene? Possiamo dirlo, è una cantante.
1: Molto, molto famosa.
0: Molto famosa.
1: Ovviamente.
16: Ciao, buongiorno, sono Vincenzo da Parma. Secondo me è Meryl Streep.
0: Non è Meryl Streep? Non so se abbia mai cantato, è un po' come Bersani. Che Anna Chiara ha scambiato per, diciamo, c'è stato uno scambio di persona, di persone, di personaggi.
17: Ciao, noi siamo Carmine e Marianna, secondo noi è Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: No, non è Beyoncé.
0: Non è Beyoncé, ma poteva essere pure.
1: Sì,
0: no?
1: Come no? Ma non
16: secondo
1: è Beyoncé, però è una cantante.
16: Jennifer Lopez.
1: No, non

0: Jennifer Lopez.
1: Grazie mille, ciao, Kiss Kiss a voi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è Lady Gaga.
1: Ma sti gadget a chi li dobbiamo regalare? No, non è Lady Gaga, state sbagliando tutti.
0: Non è Lady Gaga. Se vi do quest'altro indizio indovinate subito.
1: No, non lo dire allora.
0: Non lo dico?
1: No.
0: Non lo dico.
1: Dai,
0: vai,
1: vediamo
0: un altro giro.
1: Devono soffrire fino alla fine, vediamo se indovinano.
0: Si è bloccata la macchina.
1: Mamma mia, sta dando
0: che
1: i numeri. Fa
0: venire fuori tutti i messaggi. Dai, sentiamo. Allora, qualcuno scrive, vabbè, no, abbiamo detto
3: buongiorno,
0: che non è
3: Gelo. Anastasia.
1: Anastasia. No. Allora, dalle Repubbliche Marinare è arrivato anche Max Vitale, direttamente da un galeone della regata delle Repubbliche Marinare, sì sì. Vai, prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Reggio Emilia.
1: Ciao,
4: secondo me è Dua Lipa.
1: È Dua Lipa!
0: È Dua Lipa!
1: Sì! Ragazzi.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, Vincenza da Napoli, bentornati.
1: Grazie.
4: Per me è Dua Lipa.
1: È Dua Lipa, sì!
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Riccardo da Milano. La
1: ciao,
5: voce
1: Riccardo.
5: In questione è sicuramente Dua Lipa.
1: Oh, io non avevo capito.
6: Ciao da Stella e Carmine, in ritorno verso il nord, per noi è Dua Lipa.
1: A me sembrava più adulta.
7: Ciao, sono Sabina da Roma, per me è Dua Lipa.
1: Dua Lipa, bravi!
0: E chissà allora, se De Martino col suo entourage artistico riuscirà davvero a portarla a Sanremo.
1: Allora,
0: dicono.
1: Ricordiamo che Anna Chiara adesso si occuperà di capire chi per primo ha detto è Dua Lipa.
0: Mm-hmm.
1: Tra quelli che l'hanno detto, perché sono arrivati poi tanti messaggi dopo il nostro indizio, una cantante.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Reggio Emilia.
0: Sara.
4: Secondo me è Dua Lipa.
1: Allora a Sara. Brava. Da Reggio Emilia vai il pacco gadget che consegnerò io.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Complimenti Sara.
1: Vale.
8: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:39, ma sai che c'è una nuova tendenza, Pippo?
1: Qual è la tendenza?
0: Che è quella di fare le cose da soli.
1: Esatto.
0: Cioè, più fai cose da solo e più sei cool, non sei cringe.
1: Io ne faccio una,
0: tanto
1: un
0: per
1: sacco
0: usare
1: cose
0: moderni
1: da solo, ma tantissime.
0: Allora, tipo, la cosa che ti spaventava,
1: andare,
0: cioè,
1: a pranzo,
0: ti metteva a disagio,
1: o a cena da solo, adesso amo.
0: Vai proprio da solo?
1: Qualche volta sì.
0: E sai,
1: quando
0: che
1: voglia sì, perché no?
0: Soprattutto al ristorante, quando si va da soli, pare che i camerieri, comunque le persone che lavorino al ristorante, abbiano più cura di quelli che vanno a mangiare da soli.
1: Però te la dico sinceramente, adesso non voglio fare il tipo che se la tira. Il problema è che se vado a mangiare da solo qui nella nostra regione, le persone quando ti vedono da solo e ti conosco, ti riconoscono, non si fanno problemi a venirsi a sedere accanto a te e cominciano a parlare, diventa un problema. Preferisco andare a mangiare da solo quando sono in posti in cui non,
0: in cui non ti conoscono.
1: Non sono conosciuto.
0: E dove non ti conoscono?
1: Quando vado all'estero, per esempio. Mi piace a Formentera, per quest'estate spesso ho pranzato da solo.
0: Da solo.
2: Tu che sei un'icona della radio italiana.
1: Grazie, Caterina, ma a cena ero sempre con grupponi, a pranzo spesso mi allontanavo da solo e andavo a pranzare.
0: E poi sono momenti terapeutici, anche io, per esempio io al cinema non ho ancora avuto il coraggio di andarci da sola. Molte volte sono stata tentata.
1: Mai andato al cinema da
0: poi
1: solo.
0: Poi ogni volta
1: tu sì, Pica? Tu, sì, Anna, sì. Chiara, sì. Peppino?
0: Da sola?
1: No, mai da sola.
0: No.
1: Ma Peppino, figurati, da
0: quindi
1: solo. Va.
0: Dai, vi
1: ma
0: chiediamo.
1: Ma lo fa comandare sua moglie. Cioè.
0: Ci piacerebbe sapere.
1: Ah, solo.
0: Addosso a via.
1: Vai.
0: Allora, ci piacerebbe sapere quali sono le cose che fate da soli e quali sono le cose che avete imparato a fare da soli.
1: Cioè, tu cosa hai imparato a fare da sola?
0: La colazione, rigorosamente al bar da sola, anche in estate, in vacanza.
1: Ah, vedi?
0: Mi svegliavo prima di tutti, andavo a fare colazione, mi sedevo, prendevo il mio caffè. Ma anche il drink, anche l'aperitivo.
1: Colazione da solo è la cosa, una delle cose più belle.
0: È
1: che
0: la salvezza,
1: sì,
0: cioè è proprio
1: devi
0: la terapia.
1: Di primo mattino, devi stare lì.
0: Bello, bello,
1: ah,
0: bello.
1: Ah, io quest'estate mi sono arrecreato.
0: Bello, la colazione
1: arrecreato
0: da sola.
1: Proprio da
0: e anche
1: punto
0: il drink, cioè il momento aperitivo. Andavo spesso in un bar,
1: sì,
0: che
1: sì
0: metteva una musica molto bella e ci andavo da sola.
1: Invece
0: perché
1: Pica,
0: non volevo parlare.
1: Pica, che ha l'utero qua, così stampato qua, queste robe qua non le concepisce proprio.
0: No. L'aperitivo al tramonto, che fai, ci vai da solo?
1: Con la fidanzata, dobbiamo andare a fare colazione insieme. Allora
0: sì,
1: scendo e arrivano i palle. Mamma mia, mamma.
0: Noi ascoltiamo e non giudichiamo,
1: vai, sì,
0: ok?
1: Sì, non giudichiamo.
0: 347-490-0042. Vedi, c'è Francesco che dice: ragazzi, io ho cominciato ad andare anche nei locali da solo.
1: Sì.
0: Perché non posso aspettare sempre gli amici che sono accoppiati. Sono diventato single, mi sono divorziato e vado nei locali da solo.
1: Da solo. Allora, 347-490-0042. Quali sono le cose che vi piace fare da soli? Anche fare un viaggio da soli. L'avete mai fatto? Lo fareste? Lo fate? 347-490-0042. Mandateci un messaggio vocale. Andate mai a cena in un ristorante da soli? Andate mai a mangiare una pizza da soli?
0: Anche,
1: esattamente,
0: vedi?
1: Anche. Andate al bar da soli a prendere il caffè, per esempio? O ci andate solo se in compagnia, come fanno
0: e
1: in tanti?
0: E molto spesso ci rinunciate perché non avete la compagnia. Anche viaggiare da soli.
1: Sì, sì, sì.
0: Andare
1: sì
0: a fare un viaggio da soli, molto spesso le persone non lo fanno perché non hanno la compagnia giusta.
1: Una mia amica che ho invitato in un posto mi ha detto che sta facendo un gruppo, il gruppo si chiama Mi scoccio di andare da sola.
0: Ah, vedi?
1: Esattamente, sì.
0: Bello.
1: Bello, no? Carino.
0: Allora, adesso ci sono tante vacanze pure per i single, perché
1: esatto,
0: proprio da solo non è accoppiato.
1: Va
0: ne parliamo tra poco.
3: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Tortona, in provincia di Alessandria, dove c'è un nostro ascoltatore che si chiama Luca. Ciao,
1: ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno, benvenuto, piacere di conoscerti. Luca, grazie, che fai da solo? Cosa ti piace fare da solo?
2: Faccio praticamente tutto da solo ormai, da quando mi sono trasferito qui a Tortona per lavoro. Mi sono trovato da solo, senza nessun amico, e quindi ho dovuto imparare a stare da solo.
0: Hai fatto fatica
1: a cominciare a fare delle cose che diamo per scontati si facciano con gli altri?
2: All'inizio sì. Perché comunque c'era un po' la paura del giudizio, soprattutto a cena, guardavo le persone che mi guardavano e avevo un po' quella paura. Poi ho imparato a guardare io le altre persone mentre mangio, quindi diciamo che ho fatto un po' questo gioco psicologico, tra virgolette.
1: Quindi tu vai al cinema da solo?
2: Sì.
1: A cena? Fai a anche cena. Viaggi da solo e vai pure a ballare da solo.
2: Vado pure a ballare da solo perché...
0: Mamma mia, l'uomo più solo del mondo.
2: No. A me è sempre piaciuto stare da solo e anche ballare, e quindi...
0: Non è che sei uno che ha problemi con gli esseri umani, diciamo,
2: no,
0: Luca?
1: Hai la misantropia?
2: No, per carità, mi piace stare con le persone, altrimenti non andrei a ballare. E quindi, visto che mi piace ballare, vado in discoteca,
0: cioè,
2: poi pecco il primo...
0: in discoteca e ti lanci in pista subito.
2: Sì, allora all'inizio sono un po' un attimo più
0: timido,
2: sulle mie,
0: diciamo,
2: poi appena becco il gruppetto di ragazzi che vedo essere un po' più su di giri, mi avvicino a loro e ballo con loro.
0: E
2: anzi,
0: ti associo, balli con loro, fai casino,
2: sì,
0: con loro.
2: Spesso molte persone mi dicono: sei da solo, unisciti a noi. Quindi è anche questa una cosa bella,
0: sì,
2: per conoscere.
0: Sì, bella solidarietà da discoteca, eh.
2: Capito? Esatto, specie quando si tratta di acchiappare un po', sai.
0: Diamo la prova, Pica, metti un pezzo alla discoteca. Io sono
1: allora,
0: Luca.
1: Pippo è da solo.
0: Io sono da solo. Io Luca. Sono Luca, sto ballando. Adriana, tu sei col gruppetto di amiche?
1: Chi hai visto?
2: Bella
1: questa. Scappiamo.
0: Bellissimo sto pezzo. No, mi devi invitare.
1: Scappiamo.
3: Ma zero proprio.
2: Ti devo invitare.
1: Da noi si dice fuia.
0: Mi dovevi invitare.
2: Ti dovevo invitare. Dai Pippo, vieni a ballare un po'. Ne posso fare due tazzi
0: un po' con noi.
1: Luca, mi dicevano delle amiche questa estate, delle amiche milanesi, che si acchiappa di brutto al bancone,
0: sì,
1: quando tu decidi di metterti al bancone
0: del bar. Che stai seduto
2: guarda,
0: lì da solo.
2: Guarda, solo ancora devo
1: proprio
2: farlo, però
1: sì.
2: il bancone della discoteca, sì, confermo che comunque è il posto migliore in cui scambiare due chiacchiere così senza impegno. Poi
1: là è più facile
2: insieme,
1: perché tu ti siedi, mangiucchi qualcosa e c'è sempre chi occupa il posto accanto al tuo.
0: Assolutamente sì.
1: Perché
0: esatto,
1: se sei da solo al tavolo è un po' più respingente,
0: sì,
1: invece
0: sì,
1: il bancone
0: sì.
1: No.
0: A me sai che...
2: Beh, in realtà anche al tavolo, perché sono stato di recente a Valencia e ho parlato con delle persone che erano al tavolo a fianco al mio.
0: Aspetta,
2: quindi anche lì si può fare amicizia.
0: Luca, a Formentera mi è successo che ero da solo a un bancone a fare colazione.
1: Ti si avvicina?
0: È venuta una signora, ma ha avuto non più di 40 anni, e mi ha chiesto: ma tu dove vai al mare? Vogliamo andare insieme?
1: Vedi? Lo vedi? È una tecnica. Se ti metti lì al bancone vuol dire che sei disponibile.
0: Sei disponibile, è vero. Vedi, va
1: e
0: bene.
1: E poi che è successo dopo?
0: È successo che niente, siamo...
1: È successo che...
2: Non si può dire, radio, questa.
0: Scusa, aspetta Luca, sentiamo dei messaggi.
4: Buongiorno, io da quando sono tornata single ho imparato a fare un po' di cose da sola, tipo andare al cinema da sola, andare a mangiare anche una pizza da sola e anche spostarmi di città per andare in un centro commerciale o comunque visitare qualche posto.
1: Bene.
0: Luca,
1: vedi?
0: Noi ti salutiamo.
2: Va bene, grazie mille.
0: È stato un piacere conoscerti.
2: Vi seguo da 15 anni praticamente.
1: Grazie.
0: Quindi quando ascolti la radio non sei da solo perché sei con noi.
2: Grazie mille. Non sono mai da solo. Grazie mille.
1: Ci vediamo al bancone di qualche bar. Chi schissa a te?
0: Bella, che fa? Le vedi?
1: È successo che.
0: Ciao.
1: Bello questo pezzo, Jane con Makeba.

0: È allora. 8:53, Pippo, siamo pronti a salutarci per sì. questo lunedì che ha segnato un po' l'inizio della nuova stagione radiofonica.
1: E visto che stamattina prima di noi sono tornati i mattinieri, dopo di noi torna Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, tra poco arrivano qui in onda.
0: E poi via via il palinsesto si completerà come sempre. Vi diamo appuntamento domani mattina tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e intanto vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica dal 1981.
1: I mitici Earth, Wind and Fire, la canzone si tra Let's Groove, Kiss Kiss, kiss a tutti, a domani, ciao!

0: Sono le 5 in punto di questo martedì 1° di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluti la regia, Laleti.
1: Sì, Roberta, buongiorno.
0: Roberta Sepe, ciao, buongiorno. Sei un po' raffreddata ancora?
1: Un pochino, ah, Max. Si sente?
0: Bene, sì, sì. Allora, popolo del mattino, siamo chiamati tutti a, a dare carica a Laleti, che così è messa.
1: Vero? Sono messa un po' malino.
0: Va bene, partiamo con la sigla, dai, animo, animo.

0: animo, animo, a Max Eletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max Eletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, buongiorno, buongiorno. La freschezza vi giunga. Mattinieri, ovunque vi troviate. Ma

0: siamo partiti con un po' di energia. Mark and Cremant e la canzone appena ascoltata, Partenope, insieme a Serena Brancale e The Colors. Sei piena di entusiasmo, Loletti, ti vedo. Ti
1: piena,
0: vedo stamattina.
1: Sì, piena.
0: Sì, bene, molto bene.
1: Che c'è che ridi?
0: A te sto combinando un casino. Volevo salutare gli ascoltatori che hanno sentito anche le nostre prove fuori onda. Noi siamo molto, molto insomma, trasparenti, no?
1: Quindi, certo.
0: Prova, mi senti?
1: Prova. Sì, ti sento, Max.
0: Ecco, vabbè. No, allora, è iniziata la stagione, ragazzi, nuova, insomma, è iniziata col piede giusto. E noi non vediamo l'ora di sentirvi. Preparatevi perché siamo anche personaggi in cerca di ispirazione. Ti piace?
1: Sì,
0: e quindi
1: sì.
0: Spiega un po' che cosa devono fare
1: allora,
0: gli ascoltatori. Vai.
1: Devono intanto salvare questo numero 347 490 0042, puoi mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono. Perdonate la voce, ma sto facendo il possibile per recuperare, ma è molto difficile.
0: No, vabbè, dai, sei in forma, si sente.
1: Vabbè.
0: Allora, come nostra abitudine, apriamo con le prime pagine, giornali, quotidiani. Come inizia questa giornata dal punto di vista dell'attualità? Si apre tantissimo con la questione Ceuta, sapete, questa exclave spagnolo che appunto è stata praticamente presa d'assalto dai migranti nelle ultime settimane, e quello che ne consegue con anche diciamo un scontro diplomatico tra Italia e Spagna, perché l'Italia ha deciso di prolungare lo stop, o meglio lo stop di Schengen, quindi controlli per i passeggeri provenienti, le persone provenienti dalla Spagna, non per controllare i spagnoli, dicono dal governo italiano, ma per verificare che appunto la Spagna ancora una volta, così come l'Italia anche in passato, non sia un porta di passaggio per gli irregolari, dicono dal governo. Italia e Spagna, nuova sfida, questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga a sua volta i controlli verso gli italiani che vanno in Spagna. È un po' ridicola sta cosa, però va avanti. La Repubblica, la legge Vannacci apre con un altro argomento, dunque la Repubblica, pronta modifica su misura della riforma elettorale, questo è un altro tema di cui si sta parlando tantissimo, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Vedremo se passerà questo tipo di legge elettorale, che ripetiamo, un po' come avviene alle elezioni regionali, no? Per i sindaci, se nessuno dei due supera il 40%, lì in quel caso il 50% pieno dei voti, nel caso dei sindaci, in questo caso il 40% si andrebbe ai ballottaggi, ma appare lontano l'accordo su questa proposta. La Stampa di Torino, Italia-Spagna colpo su colpo, Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio Europeo di ottobre. Sulla prima del Messaggero l'apertura è sempre questa: stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna, e poi il resto del Carlino, muro tra Italia e Spagna, e a Ceuta la polizia spara sui migranti per allontanarli. Un'altra notizia riportata sulla prima del Mattino, anche qui insomma il titolo principale è quello sui migranti, lite bis Italia-Spagna, il governo proroga di 15 giorni lo stop a Schengen e Madrid annuncia ancora controlli per chi arriva dall'Italia. Tajani, Sanchez sapeva della decisione, inspiegabile la sua ritorsione. Poi c'è una notizia che riguarda i Campi Flegrei, la decisione del ministro degli interni Piantedosi che apre ad una legge speciale. Bradisismo, fico soddisfatto, tutti vogliamo questo provvedimento. In prefettura a Napoli parto sul decreto fondi per le case e per il commercio. Chiudiamo con i giornali sportivi perché si è concluso il turno di campionato con i posticipi ieri. C'è una Super Roma che vince, Gasp forza 4, Roma spettacolo a Lecce, doppietta di Malen. Anche sulle Emora vanno in gol, finisce 4-0 per i giallorossi, ora caccia a Lala, Ljuling e Luis Enrique sono gli obiettivi di mercato dei giallorossi. Poi Como, ecco Ken, il presidente dice siamo all'inizio, vogliamo migliorare. Como che prende dunque un altro attaccante, l'Atalanta, Roe c'è, ieri l'Atalanta ha battuto 1-0 il Bologna nell'altro posticipo. Sulla prima del Corriere dello Sport, l'intervista all'ex capo degli arbitri Rocchi, esclusivo sono stato all'inferno. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti a proposito dell'inchiesta che ha costretto alle dimissioni l'ex capo degli arbitri. Poi Juve Sar e Voltemade, spero si pronunci così, questo calciatore che arriva dalla Germania. Mercato stop questa sera alle 20, ma si tentano gli ultimi colpi, vedremo cosa accadrà. Infine tutto sport, anche qui Voltemade, si pronuncerà così, sei un'esperta di
1: Voltemade,
0: la W in tedesco si legge come la F di Firenze. Voltemade accontenta Spalletti, che è al suo numero 9. Toro sprint Mandragora, Abate la trappola Juric. Si lavora dunque anche ai prossimi match di campionato. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora adesso di sentire le vostre. Primo pensiero del giorno, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tanto vado a studiare il tedesco, ragazzi.
1: Sì.
0: Voltemade. Non è facile. Ogni tanto spunto il nome così. Buongiorno a tutti, mattinieri. Con Radio Kiss Kiss insieme fino alle 7.

0: canta, canta qua, sfuma lentamente, ma canta a squarciagola. Questa è una delle canzoni, diciamo, dei tempi recenti che va in fade, che sfuma lentamente mentre canta, capito? Aleti, buongiorno, ti saluta, buongiorno. Simona da Bergamo.
1: Ciao Simona da Bergamo.
0: Ti dice ti sente molto bene stamattina.
1: Sì, sì, anche io mi sento decisamente bene.
0: Si sente, perfetto. Allora, buongiorno, è il momento di sentire voi.
1: Vai.
0: Allora, noi vi apriamo i microfoni, registrate sì. Un vocale, siete subito in onda, facciamo sta cosa. Allora, pronti, buongiorno, chi siete? Mattinieri perché? Di cosa vi occupate? Ci raccontate un po' di voi? È molto semplice, vocali adesso al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Appello per dire siete mattinieri come noi, perché vi occupate di, siete in viaggio, siete già a lavoro, siete quelli del turno di notte, come va?
2: Max, aiutini, dai Leti, forza forza, un po' di coraggio, forza forza, oggi è martedì, dai, abbiamo appena iniziato la settimana, dai dai dai, animo animo,
0: dai.
2: Su, su su su su,
0: forza forza,
2: dai che inizia questo secondo giorno di mattinieri. Forza forza
1: forza. Vabbè, forza,
2: buona giornata da Gaetano.
0: Ciao Gaetano, buongiorno Cristina.
3: Ciao Leti, buongiorno.
1: Ciao.
3: Sono Cristina da Novara e sto andando a lavoro stamattina, sono anche un po' in ritardo, sulla mia tabella di marcia avrei dovuto uscire e 45 e invece sono uscita e 57, ottimo.
0: Va bene, sei in orario,
3: e
0: tranquilla, vai,
3: vi auguro un buon primo settembre a tutti.
1: Sì.
3: Buona giornata e kiss kiss.
1: Kiss kiss a te.
0: Sai che sento anche lei un po' raffreddata, ragazzi, qua iniziamo a essere preoccupati. Cos'è? L'aria condizionata, i primi cambi di clima?
1: No, no, l'aria condizionata.
0: L'aria condizionata, il caldo freddo continuo.
1: Ma certo.
0: Allora, subito in onda, dai ragazzi, chi c'è? Questo è il numero, dillo piano piano, grazie.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Pronto?
4: Ma buongiorno.
1: Ma buongiorno.
4: Ci siete mancati.
0: Lo so,
4: Federico da Pisa.
0: Bene, ciao Federico, salutaci Pisa. Buongiorno anche a Davide da Bologna che ci scrive. Ragazzi, grazie per esserci, perché la mattina senza di voi è stato un po' complicato. E perfetto, grazie per la compagnia che ci fate. Dice perfetto che siete la compagnia ideale. Agnese, buongiorno.
5: Ciao Rade Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Io e mio marito siamo in viaggio per Verona da
1: sì.
5: Casetta. Buon viaggio a tutti. Un bacio.
1: Un bacio.
0: Ciao. Pronto.
6: Ciao, buongiorno. Io sono in direzione mare, perché come da tradizione oggi bisogna bagnare la testa in mare per non ammalarsi tutto l'anno. Infatti io quest'anno non ho febbre, non ho raffreddore, perché l'ho fatto anche l'anno scorso.
0: Ah, sì?
6: Un bacio e un saluto.
1: Bene.
6: A tutti. Ciao.
1: A saperlo prima lo facevo anch'io.
0: Ari, cioè tipo acqua santa, l'acqua del primo settembre, capito? Ti toglie ogni male futuro.
1: Vado, io comincio ad andare.
0: No, volevo capire, questa è una tradizione di famiglia tua o una tradizione diffusa e siamo ignoranti noi? No, per capire, molto probabile la seconda, che siamo noi ad ignorare questa usanza, però se ci racconti di più siamo davvero curiosi sul fatto che bisogna fare il bagno il primo settembre. Pronto?
7: Buongiorno kiss kiss, Giovanni da Caserta, direzione Reggio Calabria.
0: Bye,
7: sei bellissima, Max, bravissimo.
0: Pronto?
8: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, sono Andrea Cavaliere da Brindisi.
0: Oh, che dice Andrea?
8: Ho appena fatto il turno di notte e sto per smontare, così torno a casa da mia moglie e mio figlio.
0: Dai,
8: è appena 15 giorni, quindi non vedo l'ora di tornare e coccolarmi un po'.
0: Beh, ti credo, ti mancano
8: Voglio
0: da 15 giorni.
8: Voglio dare un grande bacio a mia moglie e mio piccolo Leone.
0: Grazie.
8: Ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata.
0: Che tra poco li riabbracci, hai trovato qualcosa
1: sì,
0: sul
1: allora,
0: primo settembre?
1: Sì, allora, bagnare la testa il primo settembre fa parte di un'antica tradizione propiziatoria e terapeutica, diffusa soprattutto nelle regioni del sud Italia.
0: Ecco,
1: secondo la credenza popolare, fare il bagno al mare all'alba del primo settembre
0: all'alba.
1: O anche solo bagnarsi la testa e i piedi dona una sorta di immunità o protezione che scongiura il mal di testa, il raffreddore e i malanni invernali per tutto l'anno a venire.
0: Ma non facciamo tempo a fare il bagno all'alba.
1: No, ma io sono malata. Cioè,
0: siamo a Roma, il mare a Ostia quanto dista? Trentina, quarantina chilometri.
1: Sì,
0: però dopo corri al mare la Leti.
1: Vero?
9: Ciao Max, ciao Leti, sono Enzo dalla provincia di Salerno.
0: Ciao Enzo.
9: Sono sveglio dalle 3:30, sto andando a Roma a sottopormi a una visita. Sono contento che siete ritornati. Kiss kiss a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Grazie. Pronto? Buongiorno.
10: Ciao ragazzi, Alessandro da Bergamo.
0: Come
10: sto
0: va?
10: Andando in quel di Leroy.
1: Sì.
10: Arlen.
0: al lavoro.
10: E oggi, ragazzi, do le dimissioni perché vado in pensione primo novembre.
0: Vabbè, non sono dimissioni allora.
10: Ciao ragazzi, mi siete mancati.
0: Grazie.
10: Ciao.
0: Dai, auguri per il futuro da pensionato.
1: Che bello. Però ha detto che andrà il primo novembre.
11: Ragazzi, buongiorno, Antonio dalla provincia di Bari. Buona. Si va al lavoro.
1: Sì.
11: Vorrei smentire la questione del bagno il primo settembre, non serve una pippa di niente perché poi li vedi tutti a letto fra 15 giorni.
0: Va bene, mi piace sta cosa, ragazzi. Dai, vi sentiamo ancora tra poco. Storie da mattinieri con Max e la Leti fino alle 7.
12: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Raga, incoraggiamo stamattina sta ragazza perché la vedo giù, è triste. Come stai, Aleti?
1: Ma non sono triste.
0: No, abbacchiata.
1: Sono solo una chiavica, però va bene.
0: Senti, guarda entusiasmo per te con gli applausi finti, però sono sentiti, ragazzi.
1: È vero,
0: sentiti.
1: L'importante è quello.
0: Bene. Va bene, Aleti, tu sei in forma di ciangelo,
1: no,
0: sì?
1: No. Però sto bene, dai, è solo il raffreddore.
2: Aleti, stamani ti un bacio anch'io.
1: Amore.
0: Dai, ti incoraggia anche il piccolo. Allora, momento delle notizie di secondo piano, sì. C'è la sigla e lei che scova per noi le notizie. Aleti, cosa hai trovato per noi?
1: Voglio dare anticipazioni.
0: Niente, avara di anticipazioni.
1: Sì.
0: Allora,
1: vai.
0: C'è questa notizia che arriva da Ginostra che decide di riaprire la scuola dopo 20 anni. C'è una sola alunna nel minuscolo borgo, no, dell'isola di Stromboli. Torna dunque alla scuola elementare. L'aula è stata ricavata in un locale della parrocchia. Ad aspettare l'insegnante ci sarà solo Aisha, di 6 anni, unica alunna della prima classe. Una scuola intera riaperta per garantire il diritto allo studio a una sola bambina. A volte, vedi, per tenere vivo un paese basta anche un solo banco occupato.
1: Certo.
0: In passato venivano chiuse anche con 5, 10, 6 alunni. Adesso per fortuna...

0: Danny Blanco, BTS, Snoop Dogg, Bad Decision su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, è venuto fuori un argomentino di quelli vecchio stile mattinieri, no? È bello, vero. Però quando ci confrontiamo con voi su temi che vi stanno molto a cuore, che vi accendono anche. Stavamo parlando sempre in base a quello che ci raccontavate voi, per chi avesse perso appunto gli interventi precedenti, degli aumenti delle accise. È aumentato un po' tutto, l'ascoltatore ci parlava anche del latte, tra poco arriviamo anche sul latte. Poi c'è chi dice:
1: la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. I soldi che paghiamo per l'accise servono alle spese private e quant'altro dei politici, capito? Apri gli occhi, Max.
0: No, io ti voglio bene, caro ascoltatore, non c'ho il tuo nome, ma chi, dove hai preso queste notizie che le 25 miliardi di gettito di entrate pagano le spese private dei politici italiani? Ma non ti documentare su Facebook, dove ti sei documentato? Cioè, io rispetto tutte le opinioni, però è di una, certo, di una stupidaggine quello che hai detto, che è senza precedenti, veramente. Sul latte.
2: Allora, una bottiglia. Buongiorno intanto, Mauro. Ciao. Da Modena, bentornati, grazie. Il latte, una bottiglia classica da frigo, latte intero, ci vuole 2 euro.
0: 2 euro al litro il latte, la letti. Ce le hai tu, 2 euro.
3: Vedi, cioè, 2 euro.
0: Allora, tutto, non c'è dubbio.
3: Quello che ti sto dicendo, cioè 2 euro e 20 un caffè latte, quando poi un litro di latte, comunque tu lo paghi 2 euro e 20, 2 euro, tu immagina già con una persona ti sei rifatto il latte e anche magari una parte del caffè. Mm. Ma, ok? Tu immagina quante persone prendono caffè, quanto ci guadagni sopra, però.
0: Vabbè, ma è normale che ci sia il guadagno di chi fa
3: troppo
0: un lavoro.
3: Cioè, sì, ma non è troppo.
0: Vabbè,
3: ma non
0: è il bar che ti aumenta. Se il bar compra il latte a tanto al litro, 2 euro al litro, che quanto dovrei far pagare? Il problema è che è aumentato tutto, non c'è dubbio. Sì. E anche chi fa la vendita al dettaglio di qualcosa deve metterci il suo ricarico. Sennò che fa? Lavora gratis.
3: Sono, no, no, io non
0: il
3: dico,
0: problema
3: allora,
0: è che le merci
3: dico,
0: anche che viaggiano su navi e tutto, stanno subendo anche le merci. O anche okay, su gomma,
3: ma
0: no?
3: Io non dico di lavorare gratis, io dico solo di non rincarare troppo. Vabbè, ok.
4: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Vai.

0: zucchine a 6 euro, melanzane a 7 euro, pomodori a 5 euro. Come sono felici gli italiani, tutti sugli stadi a vedere le partite, tutti riuniti in tutte le città, come siete bravi.
1: Vabbè, che dobbiamo fare?
0: Bravi!
1: Vabbè, la soluzione, ragazzi, cosa proponi? Pronto?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco. Ciao. Da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Sempre parlando di aumenti, io tutte le mattine scarico la banca dati prezzi aggiornate. Questa mattina ho avuto la sorpresa che ben 770 articoli hanno avuto un aumento di prezzo. Mamma anche mia. In alcuni prodotti devo dire un aumento considerevole. E parlo di latti, parlo di prodotti come il Cookie Dent, parlo di omogenizzati, è veramente terribile. Speriamo che presto si prendono i dovuti provvedimenti. Kiss a tutti.
1: Ragazzi, è sempre quello, che il costo dell'energia pesa su tutti i prodotti. Se sale il costo del gasolio, poi certo alcuni aumenti sono ingiustificati, ci sono tanta speculazione dietro, però se io trasporto con camion, quindi su gomma, tutte queste merci e pago, come dicevano un nostro amico ascoltatore, il pieno gli costa circa 300 euro in più ad un camion. Chi è che paga questa roba qui? Sempre noi, e che ricade anche sui prodotti e le merci trasportate, perché è il caro carburante. Poi noi ricordiamoci, ragazzi, una cosa molto importante, è un dato di fatto, non lo dico io, che ci piaccia o no, noi prendiamo tutto dall'estero, tutta l'energia, il gas, il petrolio, l'energia elettrica. Noi siamo il paese che per produrre gas usa l'energia elettrica e viceversa, usa l'energia elettrica per produrre, cioè rendiamoci conto, e questo noi lo paghiamo. Quando leggiamo sulla bolletta dell'energia elettrica spese e trasporto, è perché noi non abbiamo centrali nucleari, che non abbiamo voluto legittimamente, votammo all'epoca 2 referendum, se ricordo, no al nucleare, e oggi paghiamo il trasporto dell'energia elettrica da un paese che dista ai nostri confini 30 km, la Francia, che ci passa la corrente tramite le loro centrali nucleari. Riflettiamo su questo, insomma, ragazzi. Non ci stupiamo che poi ci costa tanto. Vero è che poi gli aumenti riguardano tutto il mondo. Tutto il mondo sta pagando il caro energia, noi in particolar modo, perché non produciamo quasi niente, no? Di nostro, va bene. Mettiamo una canzone nuova, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Alfa Gigi D'Alessio, Genova Napoli su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri.
1: Buongiorno.
0: Tema aumenti, rincari, vi è preso tanto. C'è un ascoltatore, vedi, prima abbiamo parlato del caro merci, un ascoltatore che salutiamo, da Corigliano Rossano, cittadina che ci ha ospitato fino a qualche giorno fa, la lettera, siamo stati benissimo. Ci racconta che il caro merci pesa anche sulla farmacia, ci diceva poco fa, no? Sui prodotti farmaceutici. E c'è un altro ascoltatore, abbiamo detto molte cose, come dicevo, vengono trasportate su gomma. C'è un ascoltatore che dice: sentite perché.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Ciro da Verona. Bravo Max, hai ragione.
0: Su cosa? Vai.
2: Io ho mia moglie che lavora nella logistica.
1: Sì.
2: L'80% delle merci che circolano in Italia circolano su gomme.
0: Vero.
2: Non su rotaie. Gli altri paesi hanno una morfologia del terreno diversa dalla nostra, per cui si possono permettere di far viaggiare le merci su rotaie che costa meno. Noi no.
0: Per cui?
2: Viva l'Italia, un abbraccio e un bacio a tutti.
0: Sì, sulla morfologia del nostro paese è anche però il nostro punto di forza per il turismo, quindi quello lo possiamo cambiare, però è anche che pure la circolazione su rotaie, è vero, costa molto meno della circolazione su gomma, però è vero anche che i treni viaggiano con l'elettrico, e l'elettrico noi lo paghiamo sempre caro perché ci costa veramente tanto. Sia chiaro ragazzi, io non è che sto difendendo qualcuno, sto raccontando semplicemente i dati che che leggo da fonti ufficiali, non è che sono
1: onnisciente.
0: Quindi perché insomma vedi, anche il nostro ascoltatore diceva: la moglie lavora in logistica, tutto su rotaia, anzi tutto su gomma, costa tutto di più. Ci dicevano, senti, guarda.
1: Vai.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Gino dalla provincia di
1: Bari.
3: Autotreno Frigo.
0: Ecco, quanto spendi?
3: Bari Torino e ritorno 2500 euro di gasolio.
0: Capito? Cioè ragazzi, un solo
3: a tutti.
0: Un solo trasporto, camionista testimone, 2500 euro andate e ritorno col camion Frigo. Cioè capirete su chi si ripercuote questa spesa enorme del gasolio di un camionista che trasporta appunto i freschi, diciamo così. Potete immaginare, sull'utente finale siamo noi. Ne parliamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.
4: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss.
5: Hey everywhere.
4: Dalle 9 alle 12, solo su
5: Radio Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss Kiss.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: La rete in tasca,
1: no, io adesso
0: qualcosa.
1: Zero. No, devo prendere lo stipendio, è finito tutto. Quindi...
0: Ma con largo anticipo è finito.
1: Ma che largo anticipo? Lo devo prendere adesso.
0: Va bene,
1: adesso
0: gli aumenti.
1: Settembre.
0: Sacco gli ascoltatori, sentite, vai. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, Francesco da Cassino.
1: Ciao.
2: È giusto quello che è stato detto fino ad ora, cioè che le accise vengono utilizzate per la spesa pubblica. Però non è vero il fatto che i governi non possono fare nulla, perché
0: mai detto questo.
2: Per come è stato detto, fare qualcosa vorrebbe dire non utilizzare le accise per la spesa pubblica. Non è proprio così. Perché se fino a ieri la benzina costava un euro e ipotizziamo che le tasse incidevano per un 50%, incassava
0: 50 centesimi,
2: 50 centesimi ogni litro. Sì. Oggi che la benzina costa praticamente il doppio,
0: incassa di più, certo.
2: Utilizziamo sempre un valore ipotetico, 2 euro, lo sì. Stato non incassa più un euro,
0: 50 centesimi,
2: più 50 centesimi, ma andrà a incassare un
0: ma
2: euro.
0: Certo, assolutamente hai ragione, sì. Il gettito fiscale aumenta perché in percentuale le accise prevedono che percentuale si prenda tot, circa un po' più del 50%, attenzione, pesano le accise sui carburanti, quindi c'è maggior gettito per maggiore entrate per lo Stato, hai perfettamente ragione, chi ha detto il contrario? La questione era solo un'altra, che hanno provato a rimodularle, no? Un po' da destinare qui, un po' da destinare lì, poca roba, assolutamente si deve fare di più, siamo assolutamente d'accordo. Io dicevo che non puoi toglierle totalmente, come fai? Dove prendi i 30 miliardi che ti entra ogni anno dalle accise? È quello il problema, ragazzi. Quindi, ma ripeto, ma lo facessero domani mattina, sono favorevolissimo, via tutte le accise, tutte le tasse, però poi come paghi la spesa pubblica? Chi governa, qualunque governo, di qualunque colore, deve saper rispondere a queste domande. Voi l'avete la risposta? Se sì, vi votiamo subito.
1: Sì.
3: Max e Lady, buongiorno.
1: Ciao.
3: Un'altra cosa che aumenta stranamente solo in Italia sono le assicurazioni. Non fai un incidente per un anno e ti aumenta.
0: È vero. Hanno tolto poi i premi, hai ragione. Nancy.
4: Dire avere ragione, però c'è di fatto che si allargano molto poi i prezzi e non ci sono controlli. L'indecenza è questa, che poi non ci sono controlli.
0: Sugli
4: allora
0: speculatori.
4: Se le accise salgono di un tot, quelli. Non è che li devono triplicare poi i prezzi del diesel. È questo il discorso, che non viene controllato niente.
0: Allora, i controlli, stavo leggendo anche dei dati sui controlli, come vengono fatti a campione, come noi controllano la patente per strada. No? Ci fermano i carabinieri.
1: Ma i controlli devono essere fatti su tutto.
0: Vengono fatti a campione, non puoi controllare tutto, ma assolutamente. Avevano fatto cosa era Mister Prezzi, tutte le cose, hanno fatto degli interventi, la Guardia di Finanza, ce ne sono stati tanti di controlli, ma sempre insufficienti. Mi sento di dare ragione anche a Nancy. Ha fatto di più, assolutamente. Vai.
5: Buongiorno, Radio Kiss. Si devono tagliare i loro stipendi. Che sono alti, i stipendi nostri diventano sempre più piccoli.
0: Sì, sono d'accordo anche su questo. Io toglierei tutto lo stipendio al politico e poi non è che sistemi i conti pubblici.
1: No,
0: ragazzi, per quanto possano guadagnare bene, ma non è che basta a tagliare i stipendi. Ricordo che qualcuno già l'aveva proposto e l'ha fatto, ma è servito a molto poco. Pronto? Vai.
3: Devono tagliare sulle armi, che spendono miliardi e miliardi per le armi. Lì dovrebbero tagliare per abbassare le accise. Ma tu questo non lo vuoi capire nemmeno.
0: No, però, voglio capire, ragazzi, fosse per me toglierei tutto da mezzo, l'esercito, bombe, tutto. Il problema è che se poi
1: ma come ci difendiamo?
0: No, bravo, se viene uno che dice ma domani mi prendo l'Italia, va, e tu come ti difendi? Quindi voglio dire, c'è un po' d'esercito.
1: Facciamo un briscole 3-7.
0: Ci deve stare un po' d'esercito. Poi ricordiamo che l'esercito non è solo difesa. L'esercito in caso d'alluvione interviene,
1: sì,
0: in
1: vero,
0: caso
1: ragazzi, di emergenza,
0: qualunque cosa, strade sicure, c'è l'esercito in città, cioè ragazzi, tagliare tutto, dice vabbè, non finanziare altre cose, vabbè, andiamo in temi che lasciamo stare, non abbiamo più tempo, più che altro dobbiamo mettere una canzone, però mi fa piacere discutere, ci fa piacere discutere con voi di queste cose, magari lo facciamo ancora.

0: Giovanni, senti, senti, lei ti sente?
1: Non avete voluto le centrali nucleari, adesso pagate.
0: Le ha detto anche una parolina, che però tagliate.
2: Vabbè, è stato bene a tagliare.
3: Autotrasportatore, sì, artigiano, spende di più, 200-300 euro al mese, forse anche di più, ma non li recupera, non glieli dà nessuno. Ci rimettiamo, siamo sempre noi.
0: Bene, vabbè, comunque ragazzi, l'argomento vi ha preso tantissimo, è solo che abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione,
2: sì,
0: quindi torniamo ad occuparci d'attualità e dei temi che vi stanno a cuore. Domani, con molto piacere, nuovo episodio stile serie TV dei mattinieri con Max
2: e la Leiti.
0: E allora tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. Però adesso, insomma, ogni mattina ci confrontiamo su tutti i temi d'attualità. Non vediamo l'ora di farlo di nuovo, perché sono arrivate veramente decine di messaggi che volevano dire la loro. Ma dobbiamo andare via. Arriva Benny King con Stand By Me dal 1961. Ringrazi la regia.
2: Certo.

0: Beh, di questa canzone non c'è molto da dire. Stand By Me di Benny King era il 1961 quando fu diciamo pubblicata. L'abbiamo ascoltata, ma la linea adesso va alle news.
1: Sono le 6.58 ed è già pronta per noi Cristina Manco. Tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Per il sesto giorno consecutivo Mosca si accanisce su Kiev e la sua regione. Allarme, decine di esplosioni in città con almeno 4 morti e 8 feriti. Un vasto incendio si è scatenato in un'area non residenziale della capitale, mentre ad est missili e droni hanno colpito condomini e negozi. Raid anche su Odessa. L'Ucraina continua intanto a colpire le regioni interne russe per costringere il Cremlino a porre fine all'invasione che dura ormai da 4 anni e mezzo. Il G20 di Asheville, North Carolina, disappunto per la presenza del ministro delle finanze russo. E funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Sulla partecipazione è intervenuto anche Donald Trump. Interpellato dallo studio Vale, il presidente americano ha minimizzato le polemiche. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha detto. Quanto al vertice, il debito mondiale è stato il tema al centro della prima giornata. L'unico modo per uscirne è la crescita, ha sottolineato il segretario al tesoro americano Bessent. L'Italia ha deciso di non riaprire le frontiere con la Spagna per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico. In seguito al caos nell'enclave di Ceuta, per il ministro dell'interno Piantedosi la situazione è tutt'altro che migliorata. Stretto Giro Madrid ha comunicato che per reciprocità manterrà i controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. La cronaca con la strage familiare a Roma: i corpi di una bambina disabile di 5 anni e dei suoi genitori di 42 e 41 anni sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Le vittime trovate nella camera da letto della loro casa sarebbero state trafitte da colpi d'arma da fuoco. Gli inquirenti seguono la pista dell'omicidio-suicidio, sostenuta anche dal ritrovamento di alcuni scritti autografi al vaglio degli inquirenti, che lascerebbero intendere la volontà del gesto estremo. La famiglia era seguita dai servizi sociali. La polizia cantonale di Argovia ha annunciato che un uomo svizzero di 43 anni è stato fermato e arrestato per la sparatoria al rave party nella cittadina svizzera vicino Zurigo, che è costata la vita ad una 22enne italiana. L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso, si legge nel comunicato della polizia. Al momento le autorità ipotizzano l'intervento di un unico responsabile. Lo sport, calcio, con i posticipi della seconda giornata di Serie A. Bene la Roma, che al Via del Mare supera 4-0 il Lecce. Vittoria di misura per l'Atalanta, che in casa batte 1-0 il Bologna. Europei femminili di volley: dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, l'Italia di Velasco inizia bene anche la fase di eliminazione diretta. Azzurre battono 3-0 la Bulgaria e domani ai quarti ritroveranno la Svezia battuta ai gironi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: leggermente buono.
1: Meglio di ieri.
0: Meglio di ieri.
1: Ieri era un po' abbattuta.
0: Beh, sì,
1: un
0: ieri
1: po'
0: primo giorno è stato faticoso.
1: Sì.
0: Oggi già più come se avessi già preso la mano.
2: È diciamo. Moscio.
0: È moscio.
1: Ecco,
0: è
1: tu come stai? Non l'ho manco
0: io,
1: detto.
0: No,
1: moscio.
0: No, no, stamattina ho un buonissimo umore. Sto ridendo da ieri sera. Ho
1: fatto, sei gagliardo.
0: Sai, quando ieri avevo la testa fresca, ho fatto uno scherzo a un paio di amici.
1: Uh-huh.
0: E adesso anche a Pica.
1: Sì.
0: E ho riso per questa cosa.
1: Lo puoi fare anche a me?
0: Sì, sì, adesso faccio.
1: Voglio vederlo anch'io.
0: Va bene,
1: dai, okay, che si parte!

0: Eccoci qua. Allora, Adriana, come ci siamo svegliati questa mattina? Lo chiediamo adesso anche agli italiani, no?
1: E lo chiediamo subito perché apriamo nuovamente il nostro centralino 081 546 1212. Chiamateci subito e ci dite come vi siete svegliati, qual è il vostro umore.
0: Pippo. Qual è l'umore di questa
2: Pippo.
0: Mattina?
2: Sì. Oggi però è il primo settembre.
0: Oggi è il primo settembre.

0: mia ogni anno a settembre, il primo settembre risuona a tutto volume questa canzone di Neil Diamond, bellissima. September Morn è la prima mattina di settembre, grandissima, con la band delle mie amiche Root, bravissime, molto brave.
1: Allora, canzone bellissima.
0: Che c'è?
1: Posso dire, settembre è sempre un po' il mese dei buoni propositi, degli inizi,
0: sì.
1: Cioè il vero inizio anno è a settembre,
0: a settembre.
1: È questa, volevo.
0: Allora, cari amici, come vi siete svegliati stamattina? Com'è il vostro umore? Buono, cattivo? 0815461212. Chiamate adesso da tutta Italia. Il nostro centralino è pronto. C'è Anna Chiara al centralino, prontissima a parlare con noi. Lo ripeto, 0815461212. Abbiamo Matteo. Buongiorno.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Un aggettivo. Utilizziamo gli aggettivi che la lingua italiana ci offre. Quindi,
0: sì, esatto.
1: Come stai stamattina?
0: Non sei svegliato?
2: Positivo.
0: Positivo. Umore,
1: okay.
0: Positivo. Questo è assolutamente fondamentale, quindi noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo umore positivo, e speriamo che resti Italia ascoltando Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, va
1: buon
0: bene?
1: Buon primo settembre,
2: sempre,
1: ciao!
2: Sempre, buona giornata, ciao!
0: Grazie,
1: Kiss,
0: ciao,
1: Kiss, a,
0: Kiss,
1: te, ciao,
0: Kiss,
1: ciao.
0: A te, ciao.
2: Ciao!
0: Loredana, buongiorno! Ciao Loredana!
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Loredana, come stai? Come ti sei svegliata, ciao, stamattina?
3: Mi sono svegliata benissimo perché ci siete voi.
0: Ah, grazie, grazie mille.
3: Mi ha aspettato tanto, sono felice.
0: Che bella che sei, Loredana, mi sto emozionando.
1: Oh, quando
0: grazie
1: ci sentiamo
0: mille.
1: Attesi, questa cosa ci fa stare troppo bene, quindi ti ringraziamo.
0: Ti ringraziamo, Loredana.
1: Kiss, kiss a
0: un
1: te.
0: Bacio grande, kiss, kiss a te. 0815461212. Che umore hai questa mattina? Appena sveglio, insomma, ho sveglio già da un po'. Vai.
1: Salvatore, buongiorno.
4: Pronto?
0: Ciao Salvatore.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Come mi sono svegliato stamattina scoppiettante come
1: bella
4: tutte le mattine da 40 anni.
0: Da 40 anni si sveglia scoppiettante.
1: Ma come mai? Salvatore,
4: non mi sono,
1: scusa,
4: mai svegliato nervoso, mai.
0: Mai.
1: Ma
0: svegliato.
1: Ci puoi rivelare il tuo segreto velocemente? Qual è?
4: Non lo so, non penso di avere un segreto.
1: Non
4: sono,
1: hai un
4: solo
1: segreto.
4: Sono solo fatto così.
0: Sei
1: solo
0: fatto così.
4: Sto andando al lavoro. Sto
1: bene,
4: andando al lavoro.
1: Bene.
0: Grazie,
1: ma
0: io le conosco le persone come lui, ce ne sono tante che si svegliano sempre allegre.
1: Scoppiettanti, allegre.
0: Sempre scoppiettanti, sì, grazie.
1: Allora, 0815461212, abbiamo aperto il nostro centralino. La domanda è facile facile: come vi siete svegliati stamattina? Di che umore siete?
0: Ciao Ignazio.
1: Buongiorno.
5: Ma insomma.
1: Insomma.
5: Siamo in viaggio verso Palermo.
0: Sei in viaggio verso Palermo e non ti sei svegliato particolarmente allegro stamattina?
5: Sì.
1: Ma viaggio di lavoro, viaggio di piacere, di vacanza?
5: No, viaggio di ospedale.
0: Viaggio di ospedale,
1: okay.
0: Va bene.
1: Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: un
1: Ignazio.
0: Grandissimo in bocca,
5: grazie,
0: al lupo a te, va bene?
5: Buona giornata.
0: Grazie,
1: anche
0: Ignazio.
1: A te,
0: ciao,
1: grazie per averci chiamato.
0: Allora, Manuela, buongiorno.
6: Buongiorno!
0: Ciao Manuela, come sei stamattina? Di che umore? Di che colore è il tuo umore? Nero, bianco?
6: Nera come la pesce!
0: Nera! Ma perché nera?
6: Perché sono finite le vacanze!
0: Va bene, Manuela.
1: È il primo giorno oggi che vai a lavoro?
6: Sì.
1: Ok.
0: Vabbè,
1: buona
0: vabbè.
1: Ripresa.
6: Sto andando proprio come una lumaca.
0: Come una lumaca, piano piano. Fai le cose con tranquillità, stai serena. Grazie, Manuela.
6: Un bacione a tutti. Ciao,
1: ciao. Abbiamo Michelino. Buongiorno, Michelino.
7: Ciao, buongiorno. Io vi chiamo che siamo in un pieno disastro ambientale qua nel Sannio, provincia di Airola. Io sono di Forchia. Forse Caudine.
0: Sì.
7: Secondo me la situazione è tragica. Già da ieri ci sta questo incendio.
0: Ah, c'è un incendio?
7: Sì,
0: mannaggia.
7: Ma stamattina ci siamo svegliati e ci siamo trovati invasi nelle case un odore.
0: Un odore insopportabile, possiamo immaginare.
7: Diossina pure.
0: Mannaggia.
7: Me ci stanno distruggendo piano piano. e la cosa non finisce ancora, perché sono andato sul posto, è un disastro, ragazzi, è un disastro ambientale per tutti.
0: Ci dispiace tantissimo, Michelino, grazie mille.
7: Io prendo la mia famiglia e mi sposto verso Caserta, secondo me, perché qua non si può stare.
0: Non si può stare,
1: certo, certo.
7: Con le mascherine, in casa con le mascherine, figurati.
0: Eventualmente, diciamo, se puoi farlo, è la cosa che va
1: sarebbe
0: fatta.
1: Consigliabile.
0: Assolutamente sì.
1: Michelino, grazie, ti
0: grazie
1: abbracciamo
0: mille,
1: forte.
0: Grazie, ciao, chi schissa a te.
7: Ciao, ragazzi.
0: Buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao, chi schissa
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, come vedete, insomma, gli italiani la mattina ognuno si sveglia con le sue allegrie, ognuno con le sue problematiche, ognuno si sveglia con
1: nella vita che ha,
0: con umori diversi, appunto, c'è chi deve affrontare problemi seri e chi invece fortunatamente può svegliarsi col sorriso già di primo mattino.
1: Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella mente, nel cuore, negli umori degli italiani, nell'umore degli italiani, invece adesso ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo

0: caffè.
1: No, vabbè. Te che sai di non sette caffè, no?
2: Vabbè, quello è il senso. Ci ha fatto capire però qual è la canzone in questione. Un grande successo di Sal Da Vinci di qualche anno fa, 2024, su Kiss Kiss, Rossetto e Caffè.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Sette Caffè è la canzone che ha, diciamo, portato Sal Da Vinci fino al Festival di Sanremo. Sal Da Vinci che poi è andato a e poi se l'è portato a casa il Festival di Sanremo, no?
1: Il vero grande successo di Sal Da Vinci può essere collocato proprio con Rossetto e Caffè.
0: Sì, sì, di lì è nata
1: dal 2024
0: una nuova
1: poi.
0: Vita per lui, sì, che sì. Diciamo di successi ne ha avuti tanti in carriera già da tanti anni, insomma, che è sulla cresta dell'onda. Prego.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. Io mi sono svegliata con i coglioni girati perché oggi torno a lavoro dopo un mese.
0: Dopo un mese, sì, sì, sì. Molti tornano il primo di settembre, non il 31 che era ieri lunedì, ma tornano oggi al lavoro.
1: Sì, sì, proprio con l'inizio del nuovo mese. Il fatto è che se non facciamo vacanze, comunque ci girano le scatole. Se ne facciamo troppe, ci disabituiamo al lavoro, alla sveglia e a tutti gli impegni, ci girano le scatole e non sappiamo quale sia la soluzione.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Francesca da Modena, oggi primo settembre, primo giorno di lavoro, come mi sento? Disorientata.
1: Sì,
3: mi sembra di essere in una bolla di sapone,
1: è vero.
3: Aiuto.
0: No, mi dispiace.
1: È vero. Vabbè. È un po' l'aggettivo che ho utilizzato io per definire la giornata di ieri. Anche noi ieri eravamo un po' disorientati, brancolavamo
0: brava.
1: Un po' nel buio.
0: Brava.
1: Grazie.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Sono Anna di Lodi. Io mi sono svegliata poco energica, ma quando ho sentito voi mi è partita la carica.
0: Hai
4: ciao,
0: visto? Che bello.
4: Buona mattinata.
1: Grazie. Siamo contenti.
0: Grazie mille.
1: Siamo contenti.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora Adriana, ci sono piccole abitudini che a volte, piccole abitudini che abbiamo tutti. Tu stamattina appena siamo entrati in radio mi hai detto hai chiamato il bar.
1: Sì, sì,
0: vogliamo
1: sì.
0: chiamare il bar. E 10 oggi, 9 domani, 8 dopodomani, 10 domani, eccetera, eccetera. Noi spendiamo a fine anno delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: È un calcolo che non ho mai fatto.
0: Noi spendiamo delle cifre di cui non ci rendiamo conto.
1: Noi. Pluralis maiestatis.
0: Sì, esattamente. Andiamo avanti. Quindi dice, quali sono queste
1: cifre? Ci sono delle piccole abitudini, è vero, che moltiplicate nel tempo arrivano a delle somme anche importanti durante l'anno. Ora, non vogliamo farvi avvilire, tantomeno vogliamo mettervi a riflettere
0: sulle vostre
1: spese.
0: Io
1: però,
0: mi
1: per
0: sono
1: esempio,
0: un po' avvilito ieri quando mi facevi tutta la lista. Tu e Anna Chiara mi facevate
1: allora,
0: la lista.
1: Per esempio, ci sono i fumatori. Oggi un pacchetto di sigarette può arrivare a costare anche 6,50€, 6,30€.
0: Non lo so perché non sono
1: più
0: fumatore.
1: O meno. Quindi diciamo che per chi fuma ogni giorno e compra almeno un pacchetto ogni giorno, a fine anno abbiamo stimato, diciamo, una cifra indicativa che potrebbe aggirarsi intorno ai 2500 euro.
0: Cioè,
1: tu hai capito che 2500 euro
0: ci
1: l'anno
0: ci va a fare una bella vacanza,
1: è
0: da
1: una
0: qualche
1: vacanzina.
0: Parte piuttosto che fumare tutto l'anno.
1: Sì,
0: va bene.
1: Poi per esempio pranzo fuori 3 volte a settimana,
0: siamo
1: sui
0: poco.
1: 1900 euro
0: 1900
1: all'anno.
0: Euro in un anno, pica, questa spesa non è proprio prevista nel suo carnet.
5: È a zero,
0: esattamente.
1: La voce, fino ad ora sei a zero con le voci che abbiamo, insomma, indicato. Poi,
0: sì, la voce dell'indolenza è quella di pica. Poi ancora sentiamo.
1: Abbiamo i 2 caffè al bar al giorno. Noi più o meno rientriamo nei 2 caffè al bar al giorno. Io sicuramente sì. Siamo sui 700 euro
0: 700.
1: L'anno o giù.
0: Colazione
1: di
0: al bar ogni giorno 900 euro.
1: La colazione, sì, comprensiva, che ne so, di cornetto, brioche, sì. Non so che cosa prendete al bar. Gli abbonamenti digitali, ecco, gli abbonamenti, le piattaforme, le cose che abbiamo, che diamo per scontato, però ci costano più o meno l'anno 600 euro.
0: Il delivery una volta a settimana, 1300 euro. Mamma mia, ragazzi.
1: Cioè,
0: ma,
1: basta una volta a settimana per accumulare questa somma qua. Poi lotterie, insomma, i vari grattini, bla bla bla, per chi ha l'abitudine comunque potrebbero diventare 200 euro.
0: A proposito
1: molto
0: di grattini,
1: indicativa come
0: A proposito
1: come
0: di grattini
1: somma.
0: Di lotterie, sai che nella mia città stanno aprendo, credo sia aperto già, un centro per farti i grattini. Tu vai lì, stai mezz'ora, ti fanno mezz'ora di grattini.
1: Ma i grattini quelli alla
0: I
1: schiena?
0: I grattini costa 20 euro. Mezz'ora di grattini.
1: Non il massaggio?
0: No, solo grattini.
1: Veramente?
0: Giuro, non sto scherzando. E ho visto questa cosa, sono rimasto un po' così stupito, però ho pensato di andarci. C'è una ragazza
1: grattini.
0: Che fa i video sui social che dice apriamo il centro grattini, ci sarò io a farli, ce ne sono altre.
1: Beh Pippo, io non posso farti dei grattini, ma potrei aprire per te un centro Poppy Poppy,
5: cioè, Poppy Center.
1: Un Poppy Poppy Center.
0: Cioè, in cosa consiste, scusa?
1: Un attimo solo, aspetta qua.
0: Ma che fa? Ah, dai, ferma! Ma che? Ma no! Senti, ferma!
1: Ma che hai combinato? Sei morbido!
0: Ho mangiato come uno scannato.
1: Una morbidezza, sì, diciamo, sì, accumulata nel corso dell'estate.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, dai, facciamo un piccolo calcolo. Vi chiediamo quali sono le spese. che spese affrontate ogni giorno, quelle ogni giorno,
0: delle quali non
1: vizi.
0: Vi rendete conto, mm-hmm. così vi facciamo un po' i conti in tasca. Vabbè, se andate al bar tutti i giorni, se prendete un caffè sempre fuori, se fumate, se prendete gli aperitivi una volta a settimana, l'aperitivo vi viene a costare 1050 euro l'anno, ragazzi.
1: Che avvilimento, non ci vogliamo
0: mamma
1: neanche
0: mia.
1: Pensare.
0: Quindi 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042, ci dite quali sono queste piccole spese.
1: Intanto questo è un pezzo bellissimo di Peggy Goo, si chiama Woman.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€. Euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
7: Kiss Kiss. Da 1€ se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€ anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1€ batte forte sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: d'amore.
1: Pippo, mi fa ridere Adriana che
2: sì,
1: parla di spese di caffè e di aperitivi, ma se paghi sempre tutto tu, sono tutte spese che lei addebita sul tuo conto corrente.
2: Hai ragione.
1: E quindi in realtà lei queste spese non le ha.
2: Sì. Brava, Viviana
3: allora,
2: da Torino.
3: Pippo, ho deciso di addebitarti.
2: Non le ha queste spese, Adriana. Addebita sul mio conto.
3: Ho deciso di addebitarti, Pippo, anche qualche mini vacanza.
2: Sì, adesso ha chiamato il bar e ha detto paga Pippo, l'ho sentita da qua.
3: Sì.
2: Paga Pippo, quindi passa da lui.
3: Mm-hmm. Non mi menzionare proprio, io prendo solo il caffè. Pippo, quando le cose te le offrono sono molto più buone.
2: Sono molto più buone.
3: Dovresti saperlo.
2: Allora, abbiamo detto che con piccole spese quotidiane spesso arriviamo a conti a fine anno molto importanti, giusto Adriana?
3: Senza rendercene neanche conto, vi abbiamo chiesto quali sono i piccoli vizi, magari possiamo chiamarli anche i piccoli piaceri che vi concedete ogni giorno e che però accumulati nel tempo, ma soprattutto in un anno, arrivano ad essere delle somme importanti. Parliamo con Anna Maria Loffondi. Ciao Anna Maria.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Anna Maria, tu per gli aperitivi sei un pozzo senza fondi, giusto?
4: Sì. Beh, sì, però mettono tanta allegria, insomma.
2: Ah, gli aperitivi ti mettono allegria. Con chi vai a fare questi aperitivi?
4: Con i miei amici, perché alla fine, insomma, anche quando siamo al mare, a fine giornata, così intorno alle 7.
2: Fate degli aperitivi.
3: Ma paghi sempre tu?
4: No, ognuno paga il suo.
3: Ah, ognuno paga il proprio aperitivo.
4: Sì.
2: Ah, bello.
3: E quindi questa è una di quelle cose a cui tu non rinunci, ma lo fai solo d'estate o anche tutto l'anno?
4: No, vabbè, a volte capita qualche sera che usciamo, il venerdì, magari.
2: Ma più o meno in una settimana quanti ne fai di aperitivi?
4: Beh, no, d'inverno la questione è limitata perché, sai, magari si esce poco, così, magari più d'estate perché...
2: No, cioè, d'estate magari più di uno a settimana, giusto?
4: Sì,
2: d'inverno una settimana lo fai, immagino, giusto?
4: Sì, una settimana magari.
3: Poi, vabbè, gli aperitivi,
2: allora tu spendi più di 1050 euro, perché se lei ne fa...
4: Guarda, ti dico la verità, non ho mai conteggiato.
3: Non ha mai fatto un calcolo.
4: No, perché sinceramente quando sei seduto, sei in compagnia, sei felice.
2: Ma che te ne dici tu, ma chi se ne frega?
3: Sono d'accordo con te.
4: Non è che uno sta là con la riga.
2: È vero.
3: Giusto. Anna Maria, poi quali altre spese hai? Abbonamenti, che ne so, piattaforme, abbonamenti mensili?
4: No, queste cose qui,
3: niente.
4: Sinceramente io non le sopporto molto. Non ho Facebook.
3: No, non intendevo, Facebook non è a pagamento, tra l'altro.
4: Sì, questo è
3: i social network non sono a pagamento.
4: Sì, no, queste spese qui io non le ho perché non
3: ti
4: non
3: piace.
4: Proprio,
3: va bene, quindi
4: non mi piace.
3: Aperitivi quindi... per te, quindi l'unica spesa che hai sono gli aperitivi.
2: Grazie.
3: Anna Maria, grazie.
2: Grazie,
3: resta sempre
2: mille.
3: Con noi.
2: Ciao Anna Maria, che schissa te, buona giornata.
3: Ciao.
2: Andiamo deve fare un aperitivo per essere un po' più allegra, Anna Maria, pure la prima mattina magari. Allora, abbiamo Daniele da Reggio Emilia, buongiorno.
3: Ciao Daniele.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Daniele, tu rinunci a piccole abitudini, scusa, è vero?
5: Sì, diciamo, non è che rinunci.

0: giudichiamo. Allora, esatto. Daniele, tu
1: no,
0: manco...
1: non giudichiamo, perché se lui la pensa così va rispettato, ci mancherebbe.
0: Allora, quindi tu preferisci rinunciare alle piccole abitudini? Perché sei molto attento al denaro. Se vai al bar lo deve pagare qualcun altro, giusto?
2: Sì, allora io ti dico, sono stato un mese giù in Calabria da me, adesso in vacanza, ho speso veramente poco,
0: cioè,
2: poi
0: tipo...
2: c'è questo bar. Ma guarda, non ho fatto i conti, ma ti dico che pochissimo, tanto è vero che c'è un bar che andiamo la sera, tutte le sere andiamo in questo bar, quando io mi avvicino alla cassa a prendere qualcosa, Giovanni mi dice: chi paga? Sa già che non pago io. In automatico.
0: Ma te sei veramente uno scroccone.
1: Quindi tu vai a prendere qualcosa, cioè quando ti vedono al bar è solo perché offre qualcun altro, giusto?
2: Esatto.
0: Però
2: esatto.
0: Te lo devi dire prima.
1: No, ma io allora, no, siccome
2: no,
1: allora,
2: no, noi siamo tutti quanti lì seduti, io mi avvicino alla cassa e il primo che arriva paga.
1: Adriana, tu se ne sai qualcosa.
2: Sono tutti e qualcuno deve pagare per me. Esatto.
1: Fra te e mio fratello Ernesto, non so chi è me. Allora, posso dire una cosa? No, io siccome non voglio giudicare, tu hai detto, non voglio giudicare.
0: Ascoltiamo, non
1: gli italiani possono mandare dei vocali adesso al 347 490 0042. Sono solo io che penso che sia folle questa, cioè,
2: però
1: per me...
2: aspetta, devo dire anche una cosa, che è vero che io non offro al bar così, però una volta a settimana gli amici vengono a cena a casa mia e non mi costa poco.
0: E anche cosa prepari per loro? Pesce?
2: Ah, preparo, ma dipende, ti dico la verità.
0: Riso in bianco?
1: Riso e piselli.
2: No, faccio un bel piatto calabrese o comunque emiliano, perché si mangia bene. Quindi cucino, cioè cucino antipasto, primo, secondo, dolce, tutto, compro i vini, io non bevo, sono astemio, però compro i vini, le birre per gli altri.
0: Ah, compri i vini, quello
2: cioè, io vado a fare la spesa e compro la Coca-Cola per gli
1: questo,
2: altri. Cioè,
1: questo ti scagiona un po', questo ti scagiona un po'. Vero, però bisognerebbe verificare. Io non ci credo. Sentiamo dei messaggi.
0: Allora vai,
3: ragazzi,
0: messaggi
3: ma
0: per
3: si vive solo una volta. Che cosa stiamo a risparmiare sti soldi e metterli sotto il materasso? Io
1: mamma mia.
0: Daniele, scusa, posso chiederti che lavoro fai, visto che hai suscitato molta curiosità?
2: Allora, io lavoro in un'azienda di multiservizi qua a Reggio Emilia.
0: Sei un dipendente.
2: Ho anche la partita IVA.
0: Va bene. Era giusto per appagare la curiosità dei nostri ascoltatori. Sentiamo ancora un po' di note vocali per te.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Complimenti all'amico Calabro che non spende un soldo e giustamente risparmia, però a scrocco degli altri. Cioè, a me il pensiero che tu vai al bar.

0: e poi non paga l'altro subito ancora io, cioè non esiste sta roba, vergognati, orrore,
1: orrore. Daniele, ti puoi difendere da questa accusa? Daniele?
2: Ora la ragazza la posso offrire a Modena un caffè se vuole.
1: Ah, se, lei a Modena, tu sei a Reggio Emilia, siete anche abbastanza vicini, no?
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, sì.
3: Il caffè nel termos, Daniele, lo porti da casa?
2: Esatto.
1: No, ragazzi, non ce la faccio.
4: Bravo, Daniele, così si fa. Per risparmiare si fa esattamente così, bravo.
1: Ma che bravo, così si fa.
3: C'è chi approva il tuo stile di vita.
1: Mamma mia, pica,
2: e comunque,
1: che
2: comunque porto veramente il caffè anche del termos. Io non ne bevo, lo porto per i miei amici per far risparmiare anche loro. Sì.
1: Ma noi qua abbiamo Pica, che è un pezzentone di dimensioni mega galate.
3: Però il caffè a noi nel termos non ce lo porta.
1: Ma manco quello, figurati. Ma
5: però
1: va,
5: l'ho fatto.
1: Però l'hai fatto, va bene, vai, andiamo avanti.
4: Bravo Daniele, così si fa per risparmiare. Si fa esattamente così, bravo.
1: Andiamo avanti.
6: È folle il calabrese. Un giorno si paga, si paga. I vizi si pagano. Se vai al bar, caccia i bocchi, caccia i sordi.
1: Allora, Daniele, noi abbiamo scherzato, ovviamente, rispettiamo le tue scelte, quello che tu fai, ognuno fa come gli pare, finché ti va bene ti va bene.
3: Grazie per aver parlato con noi. A occhio e croce potresti essere, pensiamo un po', del segno del leone?
2: Leone, esatto.
3: Grazie.
1: Una, la prima volta nella vita che ne azzecca una. Va bene, allora grazie mille.
3: Ciao Daniele.
1: Ciao, chi schissa te.
3: Allora,
1: 347-490-0042 se volete tornare su questo argomento. Non so se abbiamo ancora tempo dopo per parlarne.
6: A scroccone.
7: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
8: Pippo per lo show dalle 7 alle 9.

0: effetti speranzosi di un calo delle temperature, soprattutto noi al sud che realmente non l'abbiamo ancora visto, al nord l'hanno già visto.
1: Cerchiamo di capire che tempo farà oggi e in generale per l'intera settimana. Ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni prevalentemente anticicloniche sull'intero stivale, ma non particolarmente calde. Nella prima parte della giornata quadro meteorologico sostanzialmente stabile, salvo locali disturbi e deboli piovaschi tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio prenderanno forma i consueti rovesci sulle Alpi orientali e in Appennino, ma con un raggio d'azione decisamente circoscritto sul resto d'Italia. Bel tempo, massime tra 28 e 32 al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Oh My Soul, Adriana, la canzone di Bruno Mars che è imperversa ancora con i suoi live in tutto il mondo. Ho visto immagini bellissime, l'unico fortunato ad aver visto il suo concerto ce l'abbiamo qui di fronte, noi non l'abbiamo visto.
1: Eccoli.
2: Noi non l'abbiamo visto, siamo un po' più sfortunati. Beh, anche il fatto di andare ai concerti con una certa regolarità, anche quello può essere annoverato tra le spese annuali.
0: Io per esempio per il concerto di Dua Lipa avevo comprato i biglietti, ma Dua Lipa è venuta a cantare in Italia nel giorno in cui si è sposata mia nipote. E
2: lui ovviamente non l'aveva calcolato.
0: Non avevo calcolato, quindi il matrimonio di mia nipote, oltre all'abito, il regalo, tutte cose, mi è costato anche 500 euro di biglietti buttati via, perché non sono riuscito ad andare al concerto e non siamo riusciti a vendere i biglietti anche.
2: Abbiamo provato. Quanto si potevano regalare?
0: A chi?
2: A regalarli, però poi dovevi pagarti l'albergo, eccetera, eccetera.
0: Esatto,
2: comunque,
0: va bene, andiamo
2: da Cristina di Piacenza. Ciao Cristina, buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Buongiorno.
0: Cristina da Piacenza, che lei ha le abitudini dell'estetista, che è una spesa annuale importante.
2: Quella è un'esigenza più che abitudine.
3: No, ma anche abitudine, perché spesso e volentieri magari non ti serve di andare, ma vuoi mettere un massaggio rilassante.
2: Ah, il massaggio,
0: che bello, io voglio un massaggio rilassante subito, adesso.
3: Specialmente quando rientriamo dalle ferie.
0: Cristina, hai ragione.
2: Quanto spendi i massaggi, giorno? Cristina? Scusa, lo fai una volta a settimana?
3: Qualche volta d'inverno, sì, d'inverno spesso, una volta a settimana.
2: Ok.
3: D'estate no, d'estate balzo perché fa troppo caldo, magari anche impegni di andare al mare, di fare l'altra attività. In questo caso si spende più per mani, piedi e quindi.
2: Che ne sanno gli uomini di queste spese? Che ne sapete voi?
0: Dopo mi fai il piacere, devi prendere tra le tue mani i miei piedi e devi vedere se sono a posto.
2: E poi toglierti le scarpe e controllo al volo.
0: No, però devi toccarli,
2: perché io non tocco i piedi.
0: Lei non tocca i piedi degli altri.
2: Io non tocco, me li faccio toccare, ma non tocco i piedi.
0: Ma come li faccio toccare? Ma cos'è sta roba?
2: No, nel senso che
0: sta
2: mi
0: roba da
2: la riflessologia plantare, mi hai sentito parlare?
0: Ma che roba è? Andiamo avanti.
2: Allora Cristina, vabbè, tu spendi per l'estetista, abbiamo capito, tra piacere ed esigenza, perché poi diventa un'esigenza. Più o meno a fine anno quanto ti costa? Mi hai fatto un calcolo oppure no?
3: No,
2: ma io non pensavo.
3: No.
0: Scusa, in una settimana, quante volte ci vai? Più o meno. Cristina, sei viva?
3: Pronto?
0: Quante volte
3: pronto?
0: Ci vai in una settimana?
3: Va bene, una volta a settimana.
0: Una volta a settimana. Quanto spendi quando vai, più o meno?
3: Un po' mi vergogno.
0: Dillo!
3: Da 50 a 100.
0: Facciamo 75.
2: Euro.
0: Vai, adesso picca, ti fai il calcolo al volo.
4: 3.900 euro.
0: Spendi 3.900 euro all'anno di estetista.
3: No.
2: Gesù.
0: Era meglio non saperlo.
2: Meglio non saperlo. Brava Cristina.
0: Ciao Cristina.
2: Chischis a te.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Mamma mia, 3.900 euro di estetista. Se li dà a me, la faccio uscire nuova, veramente.
2: Nova.
0: I
2: pinguini tattici.

0: proprio tronfia, perché poco fa hai indovinato che l'ascoltatore era del segno del leone, allora bada sì. per l'oroscopo Petro.
1: Vedi?
0: Come tronfia, stamattina.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Adriana, questo abbigliamento sadomaso era necessario stamattina?
1: Allora Pippo, lo sai,
0: un po' burlesco, un po'
1: si
0: sadomaso.
1: Portano moltissimo i corpetti.
0: Ok.
1: Dovresti indossarne uno anche tu.
0: Sì. Ho visto il batterista dei Maneskin con un corpetto come il tuo.
1: Anche wow. Marco Mengoni
0: anche
1: utilizza
0: Mengoni,
1: i corpetti.
0: Ma tanti... Adesso lo metto anch'io domani.
1: Mettiti un bel corpetto, domani... lo puoi mettere anche sulla t-shirt.
0: A me sarebbe un corpone, proprio un corpetto.
1: Allora Pippo, ovviamente cominciamo con il primo segno dello zodiaco.
0: Certo.
1: Voglio fare le cose con ordine, voglio fare le cose precise in questo settembre.
0: Dalle.
1: Andiamo con l'Ariete. Quindi amici arietini, scriveteci, dateci i vostri feedback.
0: Se siete all'ascolto e siete dell'Ariete, dateci feedback se vi ritrovate nell'oroscopo che Adriana sta per dare. Prego.
1: Allora, cari amici guidati da Marte, questa settimana siete dei veri e propri vulcani in eruzione. Sul lavoro volete spaccare il mondo e risolverete in due minuti problemi che gli altri si portano dietro da un mese. In amore volete tutto e subito, niente tattiche, solo passione pura. Affinità della settimana, intesa esplosiva e top con il leone, con cui farete fuochi d'artificio, mentre flop con il capricorno, troppo lento e rigido per i vostri ritmi. Punteggio della settimana.
0: Qual è?
1: Un carichissimo 9 per la grinta e 3 in diplomazia. Ma comunque, caro Ariete, sei inarrestabile.
0: Chi è dell'Ariete? Di quelli
1: Danilo,
0: che conosciamo?
1: Danilo bello buono.
0: È poco diplomatico.
1: Antonio Irace.
0: È poco diplomatico.
1: Marcello Niespolo.
0: Marcello è poco. Luisella
1: ovviamente.
0: È dell'Ariete.
1: Luisa è dell'Ariete.
0: Lei
1: quanti
0: è
1: arietini?
0: Poco diplomatica. 3 in diplomazia.
1: Molto vera,
0: mi
1: molto
0: mi ha detto
1: autentica.
0: Una cosa poco fa di una volgarità. Ma che sono, Dio.
1: Ha fatto bene.
0: 3.
1: Sigla.
0: Ha avuto 3. Vai, sigla.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Noi salutiamo tutti quelli che ascoltano solo la prima ora del nostro programma, poi magari entrano in ufficio perché hanno altro da fare, e diamo il benvenuto a quelli che hanno acceso la radio da poco e anche a quelli che resteranno invece per tutte e due le ore. Allora io vorrei fare una domanda a chi ci sta seguendo. Per quanto tempo ci ascoltate ogni mattina? Mandate un messaggio vocale che dopo li sentiamo. 347 490 0042, più o meno per quanti minuti ascoltate il Pippo Pelo Show ogni mattina?
1: Mentre vi facciamo sentire questo pezzo bellissimo, è Dire Straits dal 1985 con Walk of Life.

0: I Dire Straits con Walk of Life, canzone stupenda del 1985, giusto?
1: Sì, sì. Che ci introduce alle news, sono le 7:57 ed è già pronto per noi Umberto Perea, che salutiamo e ringraziamo, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In apertura il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia ha prorogato fino al 15 settembre i controlli alle frontiere mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. Il ministro dell'interno Piantedosi la definisce una misura necessaria. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. E intanto il premier Sanchez accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave diffondendo notizie false. La guerra in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti, bombardata anche Odessa, registrate esplosioni, sirene d'allarme hanno risuonato in tutto il paese, colpito nuovamente il porto fluviale sul Danubio di Izmail. Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. Un attacco aereo ucraino nella regione di Samara in Russia ha danneggiato infrastrutture civili. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, almeno 939 morti e circa 4.000 dispersi. Intanto nuove immagini satellitari mostrano le dimensioni del disastro provocato dal crollo di un ghiacciaio al confine con la Cina. Una colata di fango e detriti si è riversata per quasi 100 km a valle, facendo crescere drammaticamente il livello di un fiume. Le immagini serviranno anche a valutare i danni e pianificare la ricostruzione. Intanto cresce anche il rischio epidemie. Svolta nel caso della sparatoria durante un rave party ad Aarau, vicino Zurigo, in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana e che ha causato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 connazionali. Arrestato un 43enne svizzero che gli inquirenti ritengono abbia agito da solo. Maggiori dettagli dovrebbero essere svelati domani nel corso di una conferenza stampa. La tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati corpi senza vita di padre di 42 anni, madre di 41 e figlia di 5, tutti nella camera da letto con ferite da arma da fuoco. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo abbia sparato alla moglie e alla figlia disabile per poi togliersi la vita. Alcuni biglietti trovati nell'abitazione avvalorano il gesto estremo. Continua la scia dei morti sul lavoro. 3 le vittime nelle ultime ore. Un muratore di 55 anni ha perso la vita schiacciato da un blocco di cemento a Origgio, in provincia di Varese. Nel ferrarese un 41enne rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere di 42 anni è deceduto durante una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. Siamo allo sport con il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, vittoria esterna della Roma che ha travolto il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno, così come l'Atalanta che in casa ha superato il Bologna 1-0 e oggi torna la Coppa Italia con i primi 2 sedicesimi di finale. Alle 18 Parma-Cremonese, stasera alle 21 c'è Torino-Monza. E con questo abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana, da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Qua in diretta come sempre Adriana, abbiamo ricevuto tanti messaggi degli ascoltatori che ci dicono per quanto tempo ci ascoltano ogni giorno, eh?
1: Vediamo, c'è chi addirittura 2 ore, dalle 7 alle 9, chi diciamo per 1 ora intera, chi ci guarda in TV, perché lo ricordiamo, noi siamo in diretta alla radio su Radio Kiss Kiss ogni mattina, ma potete anche guardarci su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Bene. Tra un po' raffica di note vocali di chi ci dice quanto tempo resta al
0: ma
1: nostro ascolto.
0: Ma proprio raffica,
1: yes.
0: Sentiamoli gli italiani che ascoltano il Pippo Pelo Show e per quanto tempo lo ascoltano, prego.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
3: Io vi guardo dalle 7 alle 8 in TV a casa e dalle 8 alle 8 e un quarto in macchina nel tragitto per il lavoro.
0: Quindi lui un'ora e un quarto, un'ora di TV e un quarto d'ora di radio.
4: Mm-hmm. Buongiorno vai. Pippo, buongiorno Adriana. Sono Anna da Milano. Io tutti i giorni vi ascolto dalle 7:30 alle 8:30. Quando vado al lavoro vi ascolto in macchina. Buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Chi schissa te,
0: grazie mille.
5: Sono Simona da Piacenza e io vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro e mi fate compagnia col sorriso. Chissà tu.
0: Grazie mille, ma ciao, non ci ha detto quanto te per quanto tempo. Tutte le mattine, forse tutto il programma, posso
6: ciao
0: immaginare.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Claudia da Bergamo.
0: Ciao,
6: vi
0: Claudia.
6: Ascolto tutti i giorni, mm-hmm. da lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 20. E sabato e domenica dalle 9 alle 13.
0: Allora lei siete ascolta proprio fantastici. Radio Kiss Kiss.
6: Buona giornata
0: tutto il giorno.
6: E Kiss Kiss a tutti.
0: Okay, grazie okay. mille.
1: Ci ha detto quanto tempo resta l'ascolto di Radio Kiss Kiss
0: Radio
1: in generale.
0: Kiss,
1: quindi una fedelissima
0: generale.
1: Ascoltatrice, grazie.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Beatrice, Giovanni e Maria Vittoria. E ogni mattina andiamo dalla nonna, è ora del tragitto che ascoltiamo una mezz'oretta.
0: Una mezz'oretta
7: ciao.
0: La mattina quando vanno dalla
1: carini,
0: nonna.
1: Carini, vanno dalla nonna per poi tra un po' recarsi a scuola.
7: Ciao!
1: Ciao! Ciao.
8: Buongiorno Pippo e Adriana, io vi ascolto tutte le mattine dalle 7 alle 8, il tempo del viaggio casa lavoro. Un kiss kiss a tutti e buona giornata.
0: Kiss kiss a
7: ciao.
0: Te! Ciao!
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno
9: a tutti, io sono Federica, bentornati, ci siete mancati.
0: Grazie
9: Io la mattina vi ascolto in media un'oretta e mezza.
0: Un'oretta,
9: dipende.
0: Un'oretta e mezza, grazie
1: ciao,
0: mille,
1: sembra...
0: grazie. Ci fa piacere.
7: Ciao!
0: Ciao!
10: Buongiorno.
1: Tra un po' si arrabbia.
10: Vi ascolto una mezz'ora il tempo di arrivare in ufficio, quindi vi accompagnate ogni mattina al lavoro.
0: Mezz'ora,
7: bene. Ciao!
1: Dovresti aumentare la dose giornaliera di ascolto, cara ascoltatrice.
0: Vai.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono
1: ciao.
11: Angelo da Crema. Sono in pensione, però ho trovato un lavorettino. Faccio l'autista e praticamente vi ascolto tutte e due le ore.
0: Tutte e due le ore. Grazie mille, grazie.
1: Kiss
0: numero
1: kiss
0: uno.
12: Torno a Radio Kiss Kiss, a seconda del traffico, tra i 35 e i 45 minuti.
0: 35-45 minuti di Pippo Pelo Show è una pillola buona, 35. È una cura buona secondo me.
1: È una
0: la
1: buona
0: cura
1: dose.
0: Dalla mezz'ora in su è una buona
1: sì,
0: dose.
1: Sì. Sì.
13: Allora, buongiorno, sono Paola di Arezzo. Io ascolto Pippo Pelo e Adriana dalle 7:30 fino a che non arriva Max Max e proseguo con loro fino a che non esco di casa. Quindi ci sta, se sto tutta la mattina in casa... sempre Radio Kiss Kiss ovviamente.
0: Sempre Radio Kiss Kiss ovviamente. Grazie, okay. Saluti ad Arezzo.
7: Ciao.
8: Buongiorno Pippo e buongiornissimo Adriana.
1: Buongiorno.
8: Vi ascolto tutto il tempo di fare la documentazione in ufficio.
0: Meno
8: entro
0: male.
8: Alle 6 e dopo arrivate in onda voi e vi ascolto.
0: Grazie.
8: Buona giornata e un bacissimo ad Adriana.
0: Bene,
1: oh, buongiornissimo
0: mille.
1: E bacissimo per me.
0: Tutto inissimo per
1: un
0: te.
1: Un buongiorno a
0: me.
1: Te e basta.
0: Ma va bene così.
14: Ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
14: Vi ascolto praticamente da quando inizio a lavorare perché ho un'azienda metalmeccanica.
1: Okay, okay.
14: Inizio a lavorare alle 7 di mattina fino alle 6:30 di sera.
0: Vedi, lui è il titolare dell'azienda.
14: Tutte le radio che ci sono in ditta sono sintonizzate su Radio Kiss Kiss, quindi
1: bravo.
14: 12 ore al giorno.
0: 12
14: ciao,
0: ore al giorno.
14: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Bene,
0: Radio
1: bene.
0: Kiss Kiss, bravo, grazie Kiss Kiss a te e buona giornata. Ne abbiamo ancora, ne abbiamo tantissime, ma li
1: tanti.
0: Salutiamo. Li
1: non
0: ringraziamo tutti, andiamo sotto la doccia.
7: Ciao.

0: un mondo diverso.
1: Allora, questa la cantiamo a squarciagola. Vi
2: un
1: prego, fatelo.
2: Un bacissimo ad Adriana.
0: Un bacissimo ad Adriana.
1: Fatelo perché è terapeutico, è liberatorio.
0: Il bacissimo?
1: Gaetano, no, cantare.
0: Ah, ok.
1: Dal 1978 c'è Gianna.

0: allora invento le parole, non sono mai riuscita ad impararle le parole di questo pezzo.
1: Allora Adriana, sai, se ti do una penna tra le mani e devi cominciare, io ti ho detto una lettera e tu la devi scrivere in corsivo, ti viene tutto facile?
0: Ma perché a me piace scrivere in corsivo, e quindi la lista della spesa la faccio in corsivo, i bigliettini li faccio in corsivo.
1: Ah, tu continui a scrivere in corsivo?
0: Scrivo i miei pensieri su
1: io
0: un taccuino.
1: Io scrivo in stampatello.
0: Veramente?
1: Non riesco più a scrivere
0: io
1: in corsivo.
0: Io forse in stampatello non riesco più a scrivere.
1: Io ho perso l'abitudine di scrivere in corsivo, scrivo sempre in stampatello. Se mi dai una penna e mi dici scrivi in corsivo, faccio, cioè ovviamente mi viene, ma faccio un po' di, io tra l'altro sono ambidestro, per cui scrivo con entrambe le mani, ma faccio fatica.
0: Addirittura sì, Michel Pelot scrive con entrambe le mani.
1: Sì, questa cosa mi è costata cara ai tempi del liceo, perché la prof del liceo aveva scoperto che io sapevo scrivere con entrambe le mani, mm-hmm. Avevo il braccio ingessato e dissi: professoressa, non posso fare la versione di latino perché ho il braccio ingessato.
0: E lei?
1: Lei non mi fece fare la versione e poi mi mise comunque tre, perché disse: tu poi sai scrivere anche con la sinistra.
0: Scrivi allo stesso modo con la destra e con
1: più
0: la
1: o meno,
0: sinistra.
1: Sì, più o meno.
0: Michel Pelot, rivelazione delle rivelazioni, utilizza tutte e due le mani per fare
1: Adriana,
0: delle
1: ma
0: cose.
1: Utilizzo anche, utilizzo tutto io.
0: Utilizza le
1: in
0: mani
1: in modo straordinario. In un modo,
0: è un polpo,
1: sì.
0: È un polpo,
1: andiamo
0: cioè i tentacoli.
2: Sì, sì.
0: Allora, perché stiamo parlando di questo? Perché ci sono cose che non sappiamo più fare.
1: È
0: cioè
1: vero.
0: Le abbiamo disimparate, ci siamo disabituati, per esempio, anche a memorizzare i numeri di cellulare, i numeri di telefono. Io ce n'ho due o tre, quello di mio padre, quello di Luca.
1: Io dei nuovi, di quelli che ho in memoria, sono proprio i numeri antichi dei
0: antichi.
1: Miei amici. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quelli non li
1: quelli tipo di 15-20 anni fa, quelli
0: sì.
1: Nuovi nessuno più, ma manco dei miei fratelli. Se mi chiedi il numero di mio padre, prima li ricordavo tutti a memoria. Adesso no, non è che li ho dimenticati, i nuovi non li ho memorizzati.
0: Mi è venuto in mente il numero della mia migliore amica di quando andavamo alle scuole elementari, il numero di casa,
1: sì.
0: Che conosco ancora a memoria.
1: Vedi?
0: Devo chiamare per capire se è ancora lo stesso, perché sai che molti poi l'hanno
1: anche
0: tolto.
1: Anche io
0: il
1: i numeri
0: telefono.
1: Di casa dei miei amici me li ricordo ancora.
0: Io ricordo ancora quei numeri, però i numeri nuovi è impossibile, non ci preoccupiamo proprio di impararli a memoria.
1: Ma tu per esempio, se vai in un posto e non usi il navigatore, riesci più ad orientarti?
0: Ma io metto il navigatore pure per venire ancora in radio.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Cioè,
1: anch'io metto a volte
0: cioè,
1: il navigatore per tornare dalla radio a capo. Ci so tornare.
0: A volte lo facciamo anche
1: però,
0: per capire il traffico,
1: però
0: per una gestione del traffico.
1: Siamo totalmente disabituati all'idea di ricordarci una strada, di come si arriva ad un po'. Le abbiamo proprio perso le abitudini.
0: Prima, per esempio, i nostri genitori o i nostri nonni utilizzavano le mappe, quelle cartacee, la classica cartina. Ricordo le vacanze, mio padre con questa cartina gigantesca.
1: Anche mio nonno usava
0: faceva,
1: le cartine.
0: Facevamo viaggi.
1: No, usava le cartine, punto.
0: Vabbè, ognuno usa le carte, le cartine, eccetera, eccetera. Anche la scrittura, noi non sappiamo più scrivere. Ora, al di là dello stampatello e del corsivo, cioè tra intelligenza artificiale e il digitale, anche formulare un piccolo pensiero è quasi impossibile. Cioè, abbiamo scoperto che le nuove generazioni quasi non riescono più a scrivere nemmeno un tema.
1: Digitale.
0: La demenza digitale.
1: Cioè, il fatto che stiamo perdendo contatto con una serie di cose che facevamo, che sapevamo fare e che non sappiamo più fare.
0: Allora, vi chiediamo con tutta onestà, la domanda è: cosa pensate di non sapere più fare?
2: Ma
1: no. Allora, voi che state ascoltando la radio, in cosa oggi avete difficoltà a memorizzare i numeri di telefono, scrivere in corsivo? Vi
0: no, proprio dando scrivere delle, pure un pensiero.
1: Ricordarvi la spesa da fare se non l'avete appuntata su un telefono, su qualcosa. Cioè, nel senso che abbiamo un po' perso tutte le abitudini. Se dovete scrivere una lettera, dovete fare una cosa, usate l'intelligenza artificiale. Ormai tutti lo fanno e io me ne accorgo sempre. Lo fanno anche per le locandine, lo facciamo tutti. Tutti usiamo
0: Posso
1: l'intelligenza artificiale.
0: Stiamo esagerando, questa cosa ci è un po' sfuggita di mano.
1: Assolutamente. Sì.
0: Quindi cosa pensate di non sapere più fare? Vi abbiamo dato noi qualche esempio, fornitecene voi altri. 347 490 0042. Intanto sono di Kiss, come sempre c'è la musica più bella, abbiamo anche l'applicazione per scoprire subito il pezzo che per esempio vi passiamo alla radio.
1: Questa è stupenda, eh? Si trama

0: ti scrisse a te che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi scrisse a te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss Kiss.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo.
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Abbiamo al telefono Tommaso
1: da Cosenza. Ciao Tommaso.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Tommaso, come stai? Bene?
2: Tutto bene. Purtroppo si è ripreso a lavorare.
0: Quanti anni hai Tommaso? Te lo devo chiedere perché è importante per quello che stiamo per dire.
2: Io 29.
0: Ah, tu sei giovane, sei giovanissimo.
1: E non sai fare più i calcoli.
2: No, purtroppo io penso di far parte di quella generazione che era un po' al centro fra la transizione, diciamo.
1: Sì, sì.
0: 29 anni è vero, forse hai ragione, sì, hai ragione.
2: Io diciamo che non ero mai, cioè non sono mai stato un campione per quanto riguarda i conti, nemmeno a scuola. Però ora mi accorgo che senza calcolatrice io non riesco.
0: Senza calcolatrice non sai fare niente. Ma anch'io le divisioni per me sempre zero sono state. Adesso, diciamo, fortunatamente ci sono gli smartphone.
1: Prima, per esempio, dovevamo portare con noi la calcolatrice, cosa alquanto improbabile.
0: Ma
1: adesso
0: sì,
1: abbiamo
0: perché
1: il telefono
0: sapevamo
1: a portata
0: fare
1: di mano.
0: La maggior parte delle persone dice: senti al volo, mi dici quanto fa, che ne so,
1: per
0: 180
1: carità.
0: Diviso 10, no, 12, e te lo dicevano in un secondo più o meno.
1: Ci sono sempre
0: quelli così prima,
1: Tommaso, sì. Le menti, ma ci sono ancora le menti analitiche, le menti matematiche che riescono a fare i calcoli, ma credo che siano diminuite nel tempo. Perché abbiamo questa stampella su cui
0: Tommaso,
1: appoggiarci.
0: Ma c'è stato un tempo in cui tu i calcoli li facevi bene e al volo senza ausilio di nessun tipo di mezzo?
2: Allora, diciamo che prima mi ci applicavo un po' di più. Ora invece, come mi viene chiesto un calcolo, anche, ripeto, 10 più 10, prendo la calcolatrice e poi dico:
0: mamma, quanto è vero,
2: semplice,
0: mamma mia, quanto è vero.
2: È semplice che non ha bisogno.
1: Anche perché poi, pur dovendolo fare a mente, ci sentiamo così insicuri che dobbiamo sempre fare il controllino sulla calcolatrice.
0: È incredibile.
2: Ecco, sì, forse è vero. E forse ci ha reso più insicuri.
0: Comunque tu hai aperto un file che non avevamo tirato fuori tra gli esempi, ma è un file assolutamente attuale, cioè quello di aver allenato la memoria sempre di meno da questo punto di vista, e quindi abbiamo bisogno di calcolatrici o pseudotali per poter fare certe cose, come i calcoli, appunto.
1: Grazie Tommaso. Bacio a Cosenza.
0: Grazie mille, ciao. A te.
1: Altra cosa, Pippo, che negli esempi che abbiamo fatto non avevamo menzionato, ma ce lo dice Angela da Siracusa. Buongiorno Angela.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Tu solo cambi automatico, per cui hai disimparato a guidare l'auto, quella tradizionale.
0: Con le marce.
3: Mi vergogno di questa
1: cosa. È vero?
3: Non riesco.
0: Quanti anni hai, Angela? Te lo devo chiedere.
3: Io
0: perché
3: 37.
0: 37 anni e non sai più usare l'auto con le marce.
3: Con le marce.
0: Sulla quale hai preso la patente, sì. Giusto? Cioè, l'hai presa con l'auto con le marce la patente, sì, per
3: sì.
0: Po'. Ma quando è che cambieranno anche la patente? Metteranno solo il cambio automatico per fare l'esame di patente?
1: Ma posso dire, così bella la macchina tradizionale col cambio, con le marce?
0: No, io adesso sono passato da qualche anno.
1: Anche Pippo ha disimparato.
0: Anch'io ho disimparato un po'. Se mi tipo quando mi danno l'auto sostitutiva che magari ha il cambio, faccio una fatica, ragazzi.
1: Angela, anche tu
3: io
1: ci hai più provato?
3: Sì, ci ho provato. Non riesco completamente.
1: Tanti come te, Tanti come te dicono: no, ragazzi, che cos'è la macchina con le marce?
0: Perdonami, anche il passaggio al contrario.
3: Allora non sono l'unica, mi consola questa cosa.
1: Sì, sì.
0: È vero che anche Angela, anche quando sei passata dall'auto con le marce all'auto col cambio automatico, hai avuto qualche difficoltà?
3: All'inizio
0: io sì, tantissime.
3: All'inizio
0: tipo che facevi quelle frenate che inchiodavi a terra l'auto.
3: Esatto,
0: è vero, sì,
3: esattamente,
0: sì.
3: Esattamente.
1: Beh, che so guidare tutte e due le auto.
3: E dall'automatico,
0: sì, quelle frenate
3: spaventose. Dalle marce passare all'automatico è una banalità. Penso che il contrario non sarebbe lo stesso.
0: Sì. Adriana invece lei sa
1: io
0: fare
1: io sono
0: tutto.
1: Bravissima e so utilizzare entrambe le auto, pur avendo la macchina col cambio automatico.
0: La signora qua ci vuole.
4: Per piacere, sì.
1: Sì, mi capita di prendere l'auto di mio padre che è un po' datata, che ha le marce.
0: Ma sta zitta,
1: veramente.
0: Sai cosa mi ha detto prima? Sai, io ho una marcia in più.
3: No, bene.
1: Angela, comunque grazie perché hai aperto veramente un altro file tra tutti quelli che si sono totalmente disabituati all'auto tradizionale.
0: Fare anche le cose in generale.
1: E l'auto, insomma, con le marce. Grazie.
5: Ma come permette sta signora? Scusate.
1: Lei è una che guida solo auto con le marce.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao Angela,
1: che schizza te.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Firenze.
0: Ciao Stefania.
6: Cosa non riesco più a memorizzare sono le canzoni, i testi delle canzoni.
0: I testi
6: quelle
0: delle
6: del passato le so tutte, ora da 5-6 anni a questa parte, il vuoto cosmico.
0: Mamma mia.
1: Lo dicevamo prima, anche diciamo riconoscere
0: perché?
1: Gli artisti.
0: Perché si fa, Adriana? Perché per gli artisti abbiamo l'app. Stai ascoltando una canzone, sì, boom, sì. Vai con l'app, quindi non ti applichi più mentalmente a cercare di capire chi è. Quindi c'è quell'app famosissima che tutti utilizzano, sei in macchina, metti l'app e ti dice dopo un secondo chi stai ascoltando. Che a volte io mi confondo e lo faccio anche
1: con,
0: sento
1: i
0: una radio, con i conduttori delle
1: è
0: radio.
1: Vero.
0: Mi viene da prendere l'app per capire chi è.
1: Chi è? Dovrebbero farlo anche per noi, non è, è giusto.
0: E quindi anche lì c'è lo stesso problema.
4: Vai. Sì. Buongiorno ragazzi e bentornati. Sono
0: grazie.
4: Omar e
1: ciao,
4: tra
1: Omar.
4: Le tante cose che non so più fare, come esempio quelle che avete elencato voi prima, non so più fischiare. Non ci ho provato più
1: perché
4: per un anno e quando poi ci ho riprovato.
0: No,
4: niente,
0: io quello non lo
4: zero. Non so più fischiare, non ho più imparato.
0: Io sì, guarda,
1: aspetta. Vabbè, scusa, ma non sa più fischiare mica perché giri col fischietto.
0: Tra l'altro io quando
1: non
0: passa
1: è stato
0: Adriana
1: sostituito.
0: Faccio sempre questo fischio e sentite lei come si offende.
1: Grazie, posso offrirti un caffè?
0: Ecco.
1: Il famoso catcalling.
0: Lei
1: che tanto
0: è abituata così nell'agro, quando gira nell'agro è abituata a questo tipo di trattamento ed è molto grata agli uomini che le
1: fischiano. Tipo, ma prima, un tempo, anche quando ero più piccola,
0: la donna apprezzava l'uomo che
1: diciamo,
0: fischiava.
1: Ora sto per dire una cosa forte, impopolare, però è la verità.
0: No, politicamente
1: la venenza
0: corretta
1: di una donna o di una ragazza passava attraverso questa roba qui.
0: C'è.
1: Capito?
0: Pata. Bella.
1: Bambolina.
0: Il fischio. E
1: qui
0: molte
1: a Cappella
0: donne,
1: Cangiani me lo dicono sempre.
0: E molte donne erano gratificate da questi complimenti.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: A causa di, credo che non riuscirete, non avrete mai più complimenti nella vita per strada, dovete ringraziare Aurora Ramazzotti.
1: Lo sapevo, lo diceva.
0: Secondo me è stata, sì, lei ha inventato.
1: Antesignana.
0: A causa di Aurora Ramazzotti tutte le donne italiane non possono più ricevere un complimento
1: ora
0: per strada.
1: Ora si scherza, però abbiamo parlato
0: io non sto scherzando, sto dicendo la verità.
1: Abbiamo parlato di complimenti e non di altro genere di apprezzamento, ok?
0: E
1: il complimento
0: passi,
1: ci sta.
0: Passa una persona che ti piace, ma pure voi alle. Allora, io ho visto, te lo dicevo ieri,
1: sì.
0: Ho visto donne fare cose con miei amici, per non parlare di quelle che fanno con me, ma parlare dei miei amici, fare cose che. E lì non. È come se non fosse mai reato. Hai capito? Possono fare qualsiasi cosa le donne, non è reato. Se lo facesse un uomo, quello che ho visto fare io alle donne nei confronti di certi uomini.
1: È vero.
0: Apriti cielo.
1: Quando passa Pippo Pelo qua a Rione Alto.
0: Vabbè.
1: Bambolino!
0: Andiamo avanti.

0: dici una parola, dici un sombra detta in un modo, ma in realtà ha due significati. Questa storia delle parole polisemiche ha acceso la fantasia di tantissimi radioascoltatori che ci stanno mandando tanti esempi. Per esempio, il tasso.
1: Sì, il tasso è un animale, no?
0: L'animale selvatico del bosco.
1: Che tu hai nel tuo giardino, la casa in campagna, perché hai messo la fototrappola lì,
0: l'immagine.
1: Il tasso.
0: Ma è bello, ma quanto è bello. Poi è la percentuale finanziaria, il tasso di interesse, ma può essere anche l'albero. Il tasso è anche un albero.
1: Certo, il tasso. No, col tasso che lo tagli.
0: Il lama.
1: La lama taglia.
0: La lama, la parte scegliere. Tagliente del coltello. Poi il sacerdote del buddismo tibetano, il lama.
1: Come no? Però lì è Dalai.
0: E poi l'animale, quello che ti sputa.
1: Quello che piace tantissimo a te. È vero, è l'uso della parola, no? Dove la metti?
0: Il credito, per esempio, il credito.
1: E non ha altri significati, ne ha uno solo. Credimi, c'ha un significato solo.
0: Il denaro che si deve ricevere, sì. Poi la fiducia o la reputazione di cui si gode.
1: Sempre legato al denaro. Cioè,
0: l'unità di misura universitaria. Quanti crediti hai, capito? Quanti crediti fa?
1: Ma sai che dovremmo fare una puntata solo su questa cosa qua? Perché ce ne sono tantissime.
0: Poi
1: di parole.
0: Ci sono le corna, per esempio.
1: Queste sono curioso. Fammi
0: le
1: sapere.
0: Corna sono le difese ossee sulla testa di alcuni animali, sì. Come i tori. Oppure sono il simbolo del tradimento, capito?
1: Ma tu sai perché è il simbolo del tradimento?
0: Perché?
1: La corna?
0: Perché?
1: Perché, te lo racconto dopo se vuoi saperlo, sì. È legato a una cintura di castità.
0: Ma come
1: sì, perché si usa dire hai le corna?
0: Bella, bella.

0: Ah, fai le prove?
1: No, eh sì, perché lo sai che io quando comincio a cantare faccio sempre
0: È un po' trap però, Ecco perché c'è il New Kiss. Lui è Fabri Fibra. Però ho detto non vengo da solo, vengo con altri A e sono i
1: Pinguini Tattici Nucleari.
0: E il titolo della canzone è Goya.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss e ce la siamo serbata proprio per come ultima cosa da dire, perché
1: che bello,
0: Ari, lascia in sospeso sta cosa.
1: Si vede quando uno è coraggioso, ragazzi, parliamo di parole, più mi giochi serbata con la R serbata, carica, sei il numero uno.
0: Abbiamo alzato un po' il livello culturale,
1: sì.
0: serbare.
1: Ogni tanto sì.
0: Allora, siccome tu sei un grande intenditore, facci sapere perché si dice fare le corna.
1: Allora, detto così pare brutto, un grande intenditore, così. Allora, ci sono tante.
0: Io non la sapevo sta roba.
1: No, ma attenzione, ce ne sono tante di origini, dicono che fra quella è un'origine bizantina. L'altra è quella del ritorno dalle crociate alla Super Fantozzi, la cintura di castità. Si usava la cintura di castità
0: quando
1: alla moglie.
0: Si partiva per le crociate.
1: Certo, si metteva sotto lucchetto, sotto chiave.
0: Mai per mancanza di fiducia, però si metteva la cintura di castità alla moglie.
1: Io di te mi fido, ma i tesori di famiglia mettere sotto chiave.
0: E
1: ogni famiglia aveva un simbolo o qualcosa. Pare che un conte, un
0: simbolo
1: nobile,
0: sulla cintura di castità
1: c'era questo animale, diciamo una capra, una pecora, quello che è. Quando è tornato, ha scoperto che la moglie aveva tradito col fabbro che gli aveva rifatto la cintura di castità, perché gli ha rifatto, che ne so, la capra, io dico un animale a caso, con le corna,
0: con due cornette sopra.
1: Quando invece all'inizio non ce l'aveva. Allora gli ha messo le corna, significa che
0: quindi
1: gli ha
0: lo stemma araldico che era stato
1: modificato
0: battuto sulla cintura di castità aveva le corna, e invece quello originale non
1: ce l'aveva. Quindi se hai le corna, sei cornuto. Quindi Giannini, oggi quando vai a casa, dai un'occhiata bene allo stemma araldico che hai sopra ingresso. Controlla, che non si sa mai.
0: Io adesso vado a casa più sollevato.
1: Ma sto scherzando, andate a casa, fate sempre una chiamata prima.
0: Che cosa? Una?

0: io da poco ho capito che non dice mamma mamma. Io pensavo che dicesse mamma mamma, invece è mamma non mamma, madame.
1: Mamma non mamma, mamma.
0: E invece pensavo che dicesse mamma mamma.
1: Ma mettici la stessa.
0: Signori e signori, Olà. Arrivano tra pochissimo i ragazzi delle tendenze con la bionda Lucilla Nele, che non sa parcheggiare, ve la ribadisco questa cosa, perché lei poi da quando è diventata conduttrice pensa, capito?
1: Il conducente è un'altra cosa.
0: E c'è Paolinus.
1: Paolinus, grandissimo. Quindi vi lasciamo subito, ma prima vi salutiamo e vi lasciamo con
0: Black, con Wonderful Life, 1987. E allora
1: domani e

0: il nostro History Kiss dal 1987, Wonderful Life.
1: Bellissimo, voglio approfittare anche per salutare Max e Max che sono appena andati via. Ciao, good morning Kiss Kiss. Sta per cominciare la Trend Zone, prima la linea alla redazione Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Decisione a sorpresa del Tribunale dei Minori dell'Aquila che ha dato l'ok al ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco. I giudici avrebbero tuttavia previsto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei bambini, una di 8 anni e 2 gemelli di 6, che tornerebbero poi a vivere con la coppia anglo-australiana. I 3 figli di Catherine Birmingham e Nathan Travaglio, non ricordiamo, sono ospiti di una struttura di assistenza dallo scorso fine novembre. Ultimo pagina, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del governo italiano. Una nomina degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha affermato Zakharova. Qui replica il ministro Crosetto. Nelle nostre scelte, afferma il ministro della difesa, ragioniamo pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Putin partecipa per il secondo giorno al vertice dello SCOI in Kirghizistan e oggi incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian e quello turco Erdogan. Intanto non si fermano gli attacchi all'Ucraina. 12 almeno è morto negli ultimi raid su Kiev e altre città. Zelensky sollecita un aumento delle forniture di sistemi antimissili e l'alta rappresentante della politica estera europea Kaya Kallas chiede ai paesi che hanno missili intercettori in scadenza di darli all'Ucraina. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare il memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, affermando che l'impegno americano nel rispettare il memorandum è durato non più di 2 settimane. Nella notte Washington ha colpito 2 siti adibiti al lancio di mine navali, mentre Trump minaccia la mano pesante con Teheran. Dal tycoon parole dure, l'Iran è uno stato fallito. Ancora la cronaca, arrestato dalla polizia e rimesso in libertà con il solo obbligo di firma, l'autore di una violenza sessuale ai danni di una 13enne a Torino. La ragazzina era uscita per acquistare dei succhi di frutta in un mini market sotto casa quando è stata avvicinata con una scusa da un 42enne originario del Bangladesh che l'ha poi aggredita tra gli scaffali. Davanti al jeep l'uomo ha ammesso di aver sbagliato, si è detto pentito ed essendo incensurato è stato liberato. Lo sport, ultime ore di calciomercato, si chiude stasera alle 20. La Juventus, che cede David all'Atletico, ha preso il tedesco Voltemade dal Newcastle, è bloccato l'argentino Tagliafico. Se Cabala dovesse andare all'Atalanta, che intanto accoglie l'inglese Rowe dal Bologna. Lazio e Fiorentina provano a intavolare lo scambio cancellieri Gudmundsson. Biancocelesti vicini anche all'attaccante rumeno Dennis Mann. Icardi resta una suggestione. Intanto oggi al via 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tennis, agli US Open vincono all'esordio Matteo Berrettini, 7-6, 7-6, 6-0 allo svizzero Wawrinka, e Luciano Darderi che supera al quinto set l'inglese Wendelken, eliminato invece Arnaldi dall'australiano Duckworth. E dalle 17 entrano in scena Flavio Cobolli contro l'argentino Comesana, Lorenzo Musetti opposto al britannico Ferri, Andrea Guerrieri con l'australiano De Minor e nella notte Lorenzo Sonego contro la testa di serie numero 1, il tedesco Zverev. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Esatto, buon pomeriggio, buon mezzogiorno, buona a tutti da parte di Paolo e
1: di Lucilla. Ciao a tutti, siamo qui con la Kiss Kiss Trend Zone prontissimi per raccontarvi quali sono i trend di oggi. Prima però vogliamo salutare tutta la squadra.
0: Certo, salutiamo innanzitutto, oggi abbiamo in regia audio il buon Giovanni Imperatore.
1: E poi su nella regia video invece abbiamo Giuseppe D'Amelia, Arduino, li vedo tutti, bene,
0: c'è
1: sì, siamo
0: Gigi
1: al completo.
0: Fischietti,
1: e c'è
0: insomma,
1: anche Gigi Fischietti, questo, non lo vedo mai.
0: Questo è anche per dire che ci potete vedere sul canale 158, poi non so Lucilla se sia patriarcato il fatto di poter dire che oggi sei bellissima.
1: Ma grazie, guarda, faccio anche un inchino così. Ma non mi riesco a muovere, come sempre ho problemi con le cuffie, lascia
0: anche
1: stare.
0: Trovo di cattivo gusto dire oggi sei bellissima perché sembra che non lo eri ieri.
1: E infatti, dovrei dirti, ma ieri non lo ero, scusa.
0: Invece lo eri anche ieri.

0: Amore.
1: Non lo so, io ci sento del Dalla in questo Saif con Parlare d'amore. Me lo ricorda.
2: Potrei concordare, ci stavamo dicendo fuori onda che questo Saif mi sta piacendo veramente tanto.
1: Sì, bravo.
2: Sta facendo belle cose. Lucilla, volevo iniziare solo per dirti che ci arriva un messaggio da un'ascoltatrice, mi ha detto:
1: che
2: domani
1: dice?
2: Inizia dicendo buongiorno alla sempre bellissima Lucilla.
1: Ma grazie!
2: Cioè, hai capito? Per il fatto di dire, perché effettivamente delle volte quando incontri una ragazza dici come sei bella questa sera, che io ho sempre trovato questa cosa da dire, ma è giusto dire così?
1: Guarda, vabbè, i complimenti sono sempre ben accetti, non vogliamo fare troppa polemica, però se elidi quella parte di questa sera e fai solo come sei bella, magari uno lo sente generico.
2: Grazie per utilizzare anche il termine elidi, grazie mille. Comunque siamo qua nel Kiss Kiss Trend Zone, nuovo programma anche nel quale a noi piace cercare di interagire anche con voi all'ascolto,
1: sì,
2: perché appunto affrontiamo i trend che sono appunto le notizie di tendenza.
1: Le cose più chiacchierate, più discusse, cliccate, cercate in Italia quest'oggi, non sarete mai sprovvisti di contenuti. Vi sedete a un tavolo, uno vi dice: ma sai che è successo con la storia di Ranucci? Voi non sapete cos'è successo, quindi ascoltate la Trend Zone, ve lo diciamo noi.
2: Quindi stai dicendo che oggi affronteremo anche il caso Ranucci,
1: guarda,
2: Fagnani?
1: Lascia stare, facciamo un appello di tutte le persone, i cognomi di cui parliamo oggi.
2: Facciamo un pochino, esatto, un piccolo recap di quello che starà succedendo.
1: Sì, vai, allora abbiamo Ranucci, Fagnani, l'abbiamo già detto,
2: sì,
1: tratteremo questo argomento. Corona.
2: Davvero,
1: sì. Ramazzotti,
2: sì,
1: abbiamo anche lei, l'Aurora, in
2: sì,
1: questo caso,
2: sì, sì.
1: Messi, insomma, veramente c'è di tutto.
2: Abbiamo
1: in questa
2: tantissime
1: puntata.
2: Cose, vi ricordiamo che le nostre linee sono sempre aperte al 347-490-0042. Potete scriverci in ogni momento, mandare messaggi vocali. Noi accettiamo anche le opinioni di tutti,
1: ecco,
2: ovviamente.
1: Di tutti, ci tengo a sottolinearlo.

0: Lo prendo come un personalissimo augurio, grazie Chappell Roan per questo good luck babe, good luck al nostro programma, la trend zone di Radio Kiss Kiss, dove si sviluppano tutti i trend che ci sono quest'oggi.
1: Infatti prima abbiamo già fatto una piccola spoilerata, si parlava della Fagnani. Innanzitutto Lucilla, tu, anzi scusa perché lei dà del lei che belva è?
0: Una cuffia, perché la cuffia è una belva, io la odio, no scherzi a parte, vorrei dire un cavallo ma sarebbe una cosa soggetta a troppe battute, quindi un unicorno.
1: Quindi perché si parla della Fagnani? Perché a quanto pare la conduttrice appunto di Belve è forse un po' in rotta con la Rai, perché sembra che voglia andar via da Belve.
0: Sì, recedere anticipatamente dal contratto, pare che abbia inviato una lettera perché ci sono stati dei dissapori, non scendiamo nel merito, però potrebbe abbandonare la conduzione di Belve, che comunque partirà a breve, il 20 ottobre se non sbaglio dovrebbe ripartire il programma, quindi c'è questo nodo da sciogliere.
1: Al momento da palinsesto è tutto confermato, quindi anche una nuova stagione, tra l'altro anche con lo spin-off di Belve Crime,
0: che
1: quindi
0: a me piace moltissimo, quello è veramente
1: lì
0: super interessante.
1: Veramente ci vuole il pelo sullo stomaco, sì, anche a condurre una trasmissione di questo tipo, molto complicata, quindi brava comunque la Fagnani, che piaccia o no, però devo dire oggettivamente una bravissima conduttrice nel riuscire a creato effettivamente, si è creato un personaggio, personaggio proprio in tutto e per tutto.
0: Ma infatti è un po' come la storia di Harry Potter o di Frodo, puoi anche scappare dal tuo personaggio ma resterai per sempre quello, ci si diventa un po' schiavi certe volte.
1: Quindi la Fagnani è un po' diventata colei che porta le persone a cercare di capire quanto belve possono diventare o meno.
0: Ma su questo sai che ti voglio ricicciare una polemica che c'è stata quest'estate, perché voglio sapere la tua, quando ha incontrato Marzullo.
1: Ci
0: tra
1: sto.
0: Poco.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Yes, yes. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Anna su Radio Kiss Kiss nel nostro Trend Zone. Allora Lucilla, stavamo parlando della Fagnani e abbiamo detto stiamo ricicciando ciò che era successo quest'estate con Marzullo.
1: Sì, perché c'è stata una polemica quest'estate quando la Fagnani è andata a presentare un suo libro che non c'entrava assolutamente niente con Belve, ma di crime, parlava di criminalità, insieme a Marzullo. A un certo punto si è aperto questo momento di belvismo in cui Marzullo le ha fatto una domanda scomoda sulla maternità. Ovvero, figli non ne hai avuti perché non hai potuto oppure è stata una tua scelta? Questa era la domanda di Marzullo. Certo. E di lì si è aperta una polemica perché lei si è offesa di questa domanda. Qui c'è una bella gatta da pelare.
0: Certo, la gatta da pelare è quella che a me viene da dire, ovviamente con il fatto da poter dire, tu hai spiegato bene il fatto che si trattava di tutt'altra cosa, quindi sei a presentare un libro e verrebbe da dire scusa, ma perché fai questa domanda? Però effettivamente a me viene anche da pensare una cosa, talvolta delle persone, cioè tipo anche io stesso potrei diventare vittima del personaggio che mi costruisco, perché bisogna pensarlo poi a livello delle persone che usufruiscono, diciamo, della tua professionalità, no? Quindi da un certo punto di vista a me verrebbe da dire effettivamente la domanda di Marzullo la trovo fuori luogo a prescindere, però a tutti gli effetti mi viene anche da dire Fagnani, tu hai abituato il pubblico ad essere effettivamente una belva e fare domande scomode, quindi come mi verrebbe da dire, stacci al fatto che qualcuno possa
1: farti quel tipo
0: utilizzare
1: di
0: la tua stessa arma, ecco.
1: Guarda, io penso ancora una cosa diversa invece, oltre questo, bisogna capire innanzitutto chi ti fa la domanda, quindi se c'è una curiosità morbosa o se è una semplice domanda. Al netto di questo, una volta che la domanda l'hai ricevuta, lui è libero di fartela, tu sei libera di non rispondere, quindi dire guarda, non è un argomento di cui ho piacere di parlare, non voglio rispondere, o ancor di più avere oggi quella libertà che le donne possono avere nel rispondere con sincerità se è stata una scelta e quindi argomentare la tua scelta e chiacchierarne come in modo normale.
0: Ecco, la bellezza di quello che vogliamo portare nel nostro programma è aprire una discussione anche con voi all'ascolto. Quindi, riguarda tutto ciò, 347 490 0042, la domanda di Marzullo era effettivamente fuori luogo o Fagnani stacci?

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley

0: al lavoro. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
0: La musica più bella.

0: l'estate, chissà quale sarà il prossimo tormentone estivo, se già penso all'estate, però concentriamoci per quest'annata, fine 2026, sì, inizio calma. 2027, concentriamoci anche sulle notizie che arrivano dal mondo, visto che stiamo parlando di affari. Non mi sembra tanto un affare questa notizia che dice che più la gonna è corta, più alto è lo sconto.
1: Non è successo in Italia, anzi, io veramente chiudo gli occhi, penso, se fosse successo in Italia, cosa sarebbe successo? È tutto vero, è successo un po' di tempo fa, in un ristorante cinese in Cina, hanno proprio deciso di misurare la lunghezza delle gonne, cioè
2: è una grandissima cafonata.
1: Abbastanza, devo dire, cioè se la gonna una donna ce l'aveva più corta riceveva più sconto.
0: 20% di sconto per gonne a 8 centimetri sopra il ginocchio, fino ad arrivare al 90% di sconto se ti presentavi proprio senza la gonna.
1: Non vi diciamo, record di incassi hanno avuto e record di polemiche, perché chiaramente hanno suscitato delle polemiche incredibili. Raff, ti immagini se
0: no,
1: succedesse...
0: No, non me lo fai immaginare.
1: No.
0: Voglio evitare
1: succede
0: di immaginare questo, altrimenti poi... No. Inizio a balbettare.
1: Succede
0: la
1: in un ristorante italiano, lo dico ai nostri ascoltatori, anche a quelli che hanno ristoranti. Cioè, no, mettete il cartello fuori o comunque leggete il cartello, presentati con la gonna più corta che hai, riceverai lo sconto più grosso che abbiamo.
0: Cosa fareste voi in qualità di uomini e in qualità di donne? Approvato oppure bocciato al 100%?
1: Veramente resto con la bocca aperta qui.

0: ristorante cinese ha deciso di misurare l'orlo della gonna dei clienti, ovviamente all'ingresso, con un metro da sarta, dicendo: più la gonna è corta, più alto è lo sconto.
1: Ma se mettessero veramente una promozione del genere, a mia moglie la farei andare in mutande.
0: No! Bene.
2: Lui dice anche che la prende con filosofia.
0: Cosa siamo disposti a fare
2: pur di ricevere uno sconto?
0: Abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Donato?
4: Pronto?
3: Donato?
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao Donato, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Ci volevi dire la tua su questa notizia che arriva dalla Cina, no? A proposito di affari da fare.
4: Sì, nel senso che io anche da uomo ci proverei, metto la gonna corta, poi se gli garba bene, se va male, pazienza.
3: Certo.
0: Quindi diciamo... tu vai, ti presenti con la gonna come gli scozzesi? Sì. Con la mutanda o senza la mutanda?
3: Vabbè, adesso non...
4: Dipende dal clima.
0: Ok. Quindi facciamo che è estate, che fai?
3: Ecco qua.
0: Non entriamo adesso in questi particolari che mi fanno anche un po' ribrezzo. Diciamo che Donato si presenterebbe in un ristorante con questo cartello fuori, con la sua gonna. Occhio, perché loro lì misurano, diciamo, più che la lunghezza, quanto è corta. Quindi la gonna scozzese sappiamo che è molto lunga. Quindi, capito, Donato, dovresti presentarti con una specie di minigonna. Non so adesso se...
4: La tiro un po' più su.
0: Donato, allora io ora voglio proporti una cosa. Io ti mando i gadget di Radio Kiss Kiss.
3: Sì.
0: Comprese. Magliette. Comprese. Felpe. Perché ci sono le felpe della Kiss Kiss, la giacca e Radio Kiss Kiss. C'è tanti Radio Kiss Kiss. Però tu devi uscire per strada con la minigonna, devi fare un video e ce lo mandi.
3: Una challenge.
4: Questo non ve lo posso assicurare.
3: Sono d'accordo.
0: Magari qualcun altro avrebbe detto sì.
3: Anche perché, Donato, io non ti posso assicurare.
4: C'è un decoro anche nello scherzo.
3: Sono d'accordo.
0: Ci ho provato.
3: Grazie per averci chiamato. Un abbraccio.
4: Ciao.
0: Se io fossi un ascoltatore della radio, pur di avere la felpa, e lo speaker dovesse dirmi: guardi, io ti regalo tutti i gadget, tutti le magliette,
3: metti,
0: la sciarpa, tutto.
3: Che altre cose.
0: Devi uscire con la gonna, io lo farei subito.
3: In déshabillé, sono tutto un déshabillé.
0: È un affare comunque, guarda.
3: Questo però lo dici tu, eh.

0: anche di suonare un History Kiss. Chiudiamo la prima ora con un pezzo del 1991.
1: Qui a proposito di affari, è un triangolo amoroso, quindi adesso un affare d'amore, soprattutto che riguarda due
0: tradimenti nell'aria.
1: No, riguarda due principi.
0: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia
1: potrebbe
0: lui.
1: Potrebbe essere che si contengono la stessa donna proprio per conquistare il cuore di questa donna. Quindi si parla appunto di amore, se uno dei due riuscirà appunto a farcela.
0: I due principi, Two Princes dal 1991.

0: 1991, Spin Doctors con Two Princess. 30 secondi e torniamo in diretta alla radio.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: sino a in redazione e regia Giovanni Gioschi Imperatore. Noi, come abbiamo detto, uffa, siamo Marco e Raff.
1: Perché uffa?
0: Seconda ora, vabbè, perché
1: uno sbuffo così. Che uno è tornato alla routine.
0: Si sono ufficialmente rotte le cuffie.
1: Complimenti, figurati, ne hai sempre una in più.
0: Non cioè, è stato un affare fatto, non è un grande affare quello che ho fatto di queste cuffie.
1: No, a differenza invece dell'affare forse che hanno provato a fare in Cina con questo ristorante, appunto, che misurava le gonne delle donne.
0: Incredibile.
1: Più la gonna era corta e più ricevevano uno sconto.
0: C'è un po' di maschilismo nell'aria.
1: Ma direi molto.

0: mai
1: tu
0: più.
1: Cosa fai questa sera? Se lo chiede Noemi in questa canzone su Radio Kiss Kiss, qualche minuto dopo le 15. Oggi puntata dedicata di Dedi Kiss agli affari fatti. Prima un'ascoltatrice ci parlava anche di un affare amoroso quando si è lasciata. Adesso invece c'è un ascoltatore che ci vuole parlare proprio di un affare materiale.
2: È un grande affare che ha fatto, sembra da film. Sentite che cosa ci vuole dire. Pronto?
3: Pronto?
1: Eccolo.
2: Come ti chiami?
1: Claudio?
3: Sì, ragazzi. Ciao, sono Claudio. Sì, vi chiamo da Milano.
2: Claudio, benvenuto alla radio da Milano. Grazie. Dici che affare hai fatto al mercato?
3: Niente, io quest'estate qua, il 15 di agosto, ma essendo rumeno, sono andato in paese e su un mercatino del, cioè una fiera del paese.
2: Sì.
3: Ho trovato in una scatola, buttato là, un orologio di 14 carati russo in oro.
2: 14 carati russo, oro.
3: Sì, oro, sì, oro rosa, 14 carati.
2: Rubato, scusatemi, pagato. Quanto l'hai pagato questo orologio?
3: L'ho pagato equivalente di 2 euro.
2: Eh? 2 euro?
1: E quanto vale questo orologio?
3: Ma l'ho trovato su internet, su un sito polacco, sui 1300 euro.
2: Scusa, com'è possibile?
1: Ma questo è un affare?
2: Al mercato di dove? Di Milano?
3: No, no, in paese di Romania.
1: Romania, perché l'ho detto, lui è rumeno, quindi è tornato quest'estate in Romania. E ti posso chiedere, l'hai comprato in un mercato dove solitamente si vendono così oggetti datati?
3: Sì, oggetti no, datati, cianfrusaglie, ecco.
1: Ok, un mercato classico, cioè...
3: Un mercatino classico che sono in tutta l'Italia, in tutto il mondo.
2: Ok, ho una domanda da fare.
1: Quindi hai avuto una grandissima botta di culo, cioè possiamo dire questo.
2: Hai pensato che questo orologio potesse essere un orologio rubato?
3: No. No, perché vengono fatti, diciamo, tutta la roba che la trovi.
2: Okay.
3: No, controlli penso di no, ma tutta la roba che la trovi sui mercatini dell'usato.
1: Sì, che magari sono... anche chi vende non si rende conto.
2: Questo è un grande affare.
3: Sicuramente non se ne è reso conto nessuno, perché il braccialetto era
1: corrotto,
3: similoro, ma niente di che.
1: Ho capito. Hai avuto occhio? L'hai già venduto? Hai già messo i soldi in tasca?
3: No, tuttora no, me lo godo un pochettino.
1: Ah,
3: poi
1: ok,
3: vediamo,
1: poi vediamo. Grande Claudio, un abbraccio forte, grazie per averci raccontato questo affare.
2: Ciao. Avete sentito la telefonata di Claudio, questo nostro ascoltatore? Stiamo parlando di affari fatti. Se vi è mai capitato di fare un grande affare che magari ha anche cambiato.

0: Questo nostro ascoltatore in un mercato in Romania ha trovato un orologio, ha comprato 2 euro, poi l'ha fatto valutare e ne valeva 1300.
1: Mi ha fatto venire voglia di andare nei mercatini.
0: Vabbè, però non è che sempre sai che trovi un affare del genere.
1: Però se tu, è proprio una questione di percentuale.
0: A volte succede.
1: Di occasione, se tu una volta a settimana vai in un mercatino, prima o poi troverai qualcosa che ti cambierà la vita.
0: Certo, non magari proprio che ti cambia la vita, però comunque qualche affare, già si sa che il mercato vai lì e comunque fai degli affari. Magari non così alti come è successo, cioè non un affare così alto come è successo ad una donna negli USA, precisamente in Virginia, dove pensato ha acquistato delle cornici. Una di queste era del 1879.
1: La ricordo questa notizia perché l'ho letta un po' di tempo fa.
0: E poi è stato venduto addirittura all'asta perché appunto lei non lo poteva più tenere, le ha incassato $100,000.
1: Mamma mia.
0: Quindi pensate un po', una cornice che lì ti cambia la vita.
1: Ma perché tutte queste cose capitano sempre agli altri? Non siamo mai noi i protagonisti di queste notizie.
2: Ciao Marco e Razza.
1: Ciao.
2: Sono Elena da Bergamo. Io ho fatto un grande affare quando, durante il Covid, senza poter andare a visitare lo showroom, ho comprato telefonicamente via WhatsApp una piscina di quelle esterne da tenere fisse ad un ottimo prezzo.
1: Quanto?
2: Proprio perché loro volevano liberarsene e quindi mi sono fatta l'estate in cui non si poteva andare in vacanza a bagno.
1: Guarda.
2: E sono 7 anni che io anche oggi, se non faccio troppo tardi al lavoro, mi metterò a bagno nella mia bellissima piscina.
1: Mandaci la foto, fai un video e tagga Radio Kiss Kiss, perché poi i social media manager della radio ci faranno sapere. Anche per curiosità, non c'è cosa più bella secondo me di fare un affare del genere, cioè trovare un oggetto, una cianfrusaglia, trovare qualsiasi tipo di cosa che poi tu compri a un prezzo veramente basso.
0: Tracciato,
1: e
0: sì.
1: Poi lo riutilizzi veramente per tantissimo tempo, un po' come quando io ho venduto la mia motocicletta, che l'ho venduta
0: esatto.
1: A un prezzo...
0: Tu l'hai venduta a un prezzo non stracciato,
1: sì.
0: Più basso.
1: La dovevo vendere a tutti
0: perché
1: i costi.
0: Perché non la usavi da molto, quindi sicuramente chi l'ha presa...
1: E che culo.
0: Ha fatto un affare, certo.
3: Io, amante di collezionismo,
0: sì.
3: Alla ricerca di una action figure, l'ho trovata su un sito a 9 euro, per poi andare a vedere al negozio che ne viene... 199 e niente, sono in processo di acquisto, lo spero. Chissà a tutti.
0: Chissà a te, dai. Allora, se vi va, raccontateci un affare, se l'avete mai fatto, oppure magari quelle di un parente, di un amico, un affare mai fatto nella vita. Messaggio scritto oppure messaggio vocale su Kiss Kiss al 347 490 0042.

0: guarda, mi sarebbe veramente piaciuto riuscire a parlare con Nino D'Angelo e scambiare due o tre chiacchiere con lui, con Rovazzi e con Arisa per la Costiera Amalfitana. Magari saranno ospiti qui alla radio durante quest'anno, magari durante il Kiss Kiss Way, magari durante qualche manifestazione della radio,
1: certo,
0: però mi farebbe veramente piacere, perché ho bisogno di ballarla a Costiera Amalfitana, non davo pur a Milano.
1: E poi a proposito di artisti, in realtà, perché hai citato Rovazzi, hai citato anche Arisa, e quindi mi è venuto in mente anche che noi questo weekend siamo a Monza per il GP fuori Monza con Radio Kiss Kiss. Questo weekend, dal giovedì fino a domenica, noi saremo sabato e domenica.
0: Ma anche noi.
1: Radio Kiss Kiss è lì a Monza per il Fuori GP 2026. E proprio per questo, infatti, ci vediamo lì. Quindi tutti gli amici amanti del Gran Premio.
0: Non sapevo niente.
1: Della Formula 1, ma anche. Figurati, tu notizie le prendi sempre.
0: Ma
1: dopo.
0: È arrivata la mail.
1: Sì, Piazza Cambiaghi, Monza. Ci vediamo lì, ovviamente, per gli amanti della Formula 1.
0: Bellissimo.
1: Ma non solo, perché ci sono anche tanti artisti.
0: Che grande affare!
1: Di Brock, Nicolò Filippucci, Merck & Cremon, Arisa, Gemelli Diversi, Rovazzi, Settembre, insomma.
0: Ah, ho visto anche Alfa, ci sarà.
1: Sì, Alvaro Soler, insomma, ci sono tanti artisti per la musica più bella lì in Piazza Cambiaghi a Monza, quindi ci divertiamo col DJ set anche di Radio Kiss Kiss, e se siete in zona passate, perché sarà un weekend ricco di musica e motori.
2: Allora, un affare che mi ha cambiato la vita? No, ma sono stata ad un mercato e ho trovato una tuta da sci professionale a 2 euro. La tuta costava 375 euro, una cosa del genere, rivenduta a metà prezzo. Quindi
0: sì,
2: ci ho guadagnato più di 150 euro.
0: Guarda
2: in
0: che
2: due minuti.
0: Ci puoi fare un grande business. Io sto capendo oggi che quando ci vai ai mercatini è importante prestare attenzione, avere l'occhio, comprare cose e poi rivenderle. Questo potrebbe essere un'ottima cosa per Joschi, tu che da poco hai comprato casa, no? Hai fittato casa. Perché non inizi ad andare ai mercatini, comprare cose e rivenderle?
1: Beh, comunque diventa quasi un lavoro. Ecco, per esempio, anche Joschi ha fatto un affare. È andato nella casa, appartamento di un amico che era sfitto da un po', ha detto: non ti preoccupare, te lo do a un prezzo inferiore. Anche quello è un affare.
0: Quanto paghi casa, Joschi?
1: A proposito di affari,
0: 400 euro, sei fortunato.

Chi schissa a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Chi schissa a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato.

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss, kiss.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss,
2: kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Kiss,
5: kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. Kiss,
6: kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Ciao.
1: Io ho un affare un po' particolare, soprattutto Raff mi capirà perché parlo di cavalli.
0: Dimmi.
1: Due anni fa dovevo fare una gastroscopia al mio cavallo e le gastroscopie per i cavalli costano un sacco di soldi. Fatalità, tramite il mio veterinario sono entrata all'interno di uno studio dell'Università di Pisa che stava facendo un progetto di ricerca, per cui è venuta una veterinaria direttamente dall'università, me l'ha fatta gratuitamente per ben due volte, monitorando anche degli altri parametri, e io in cambio solamente ho dovuto prestarle, tra virgolette, il mio cavallo per fare appunto questa analisi che a me serviva.
2: Bellissimo.
1: Per raccogliere dei dati fondamentali per la loro ricerca, quindi non ho pagato nulla, sono venuti anche due volte, quindi ho avuto la doppia conferma, e per me è stato un grossissimo affare che mi ha fatto risparmiare
0: tantissimo. Ti posso capire, perché anche io come te comunque vado a cavallo, amo i cavalli, ma fare la gastroscopia a cavallo costa veramente tantissimo, quindi ti è andata alla grande e sono felice per te.
3: Don Diego della Figa.
4: Don Diego, sì. Zorro.
0: Don Diego della Figa, invece, lo salutiamo.
4: Sì, sempre. Invece a proposito di affari, prima parlavamo di mercatino di cose usate. A Londra un uomo, in uno di quei negozi appunto di oggetti o comunque vestiti usati, comprò una giacca di pelle, quindi gli amanti delle giacche di pelle ci potranno capire.
0: Presente.
4: Soli 5 sterline. Andò a controllare, all'interno c'era un assegno, addirittura degli anni 70, un assegno molto vecchio.
0: È stato poi incassato.
4: Dal valore di 15.000 sterline. Ora non so bene come funziona, se l'assegno così vecchio si può incassare, ma sicuramente avrà trovato qualche scamotaggio.
0: Ma perché sempre agli altri succedono queste cose? Tu immaginatevi, comprate questa giacca di pelle, aprite 15.000 euro. Che cosa fate?
4: Mamma mia,
0: andate indietro dal mercante di stelle e gli dite: scusa, il mercante di stelle,
4: ma tu hai comprato la giacca di pelle, dentro c'era un assegno degli anni 70, quindi non era neanche del negozio, era proprio che il negozio non ha controllato la giacca, ma era proprio del proprietario o uno dei tanti proprietari della giacca. Quindi
3: Don Diego della Figa,
4: non c'entra. Siamo andati avanti adesso. Non
0: mettimi Sienna Spyro, se no penso solo a Don Diego.
4: Esatto, Sienna Spyro, questa è Material Lover.
5: Daddy Kiss, Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su...

0: Radio Kiss Kiss. Se volete fare dei affari, dovete andare al mercatino dell'usato, dove si trovano tantissime cose buone ed è un ottimo prezzo.
1: Sì, perché ai mercatini dell'usato, se ci pensiamo, troviamo oggetti che magari una persona non usa più e questi oggetti possono diventare un affare per un'altra persona, cioè in questo modo si fa girare l'economia, si risparmia e si comprano cose che possono piacere. Cioè Marco ad esempio non usa la bicicletta, la vendi al mercatino per 80 euro, io la compro,
2: tu,
1: è un affare per me, ma è anche un affare per Marco.
0: Ah, vabbè, certo, un ottimo prezzo.
2: Un doppio affare. Guarda, mi dispiace non riuscire a chiamare Luca, questo nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio. Che lui dice? Ci ha scritto: ho comprato un appartamento a Vienna, l'ho pagato il 50% del suo valore di mercato. Quando sono andato a rivenderlo, con i soldi guadagnati, sì, sono riuscito a comprare una casa in Italia e finalmente ci siamo sistemati nel nostro paese.
1: Non parliamo di casa in Italia perché sentivo anche Lucilla e Paolo, sentivo prima che stavano parlando di affitti.
2: Vero, vero.
1: Se apriamo anche noi il discorso affitti, non ce ne andiamo più. Sto cercando di trovare una casa perché ho deciso che voglio andare a vivere da solo.
2: Bene.
1: Ma gli affitti sono esplosi.
2: Però vedi, in questo caso Luca, questo ascoltatore, ha detto: ho comprato questa casa a Vienna al 50%, ma perché l'ho comprata su cartina, non l'ho mai vista, l'avevo vista solo dalle foto, e quindi questo è stato l'affare, il fatto di poterla rivendere a un prezzo maggiorato dopo anni per poi comprare una casa in Italia.
0: Se compro una ottima prezzo.
1: Se compro una casa su cartina mi compro un garage, sono convinto.
2: Sicuramente,
1: quindi,
2: perché non sai vedere.
1: Evitiamo.
2: Va bene, tra Genova e Napoli, due posti bellissimi, due città che si accomunano ovviamente anche dal mare e anche dagli artisti che fanno parte della musica più bella.
1: C'è anche il gemellaggio tra Genova e Napoli, questo è il titolo del nuovo pezzo di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Regaliamo i gadget di Kiss Kiss. Siamo tornati alla radio dalle 14 alle 16. C'è Daddy Kiss, 15:43. Il più veloce che riesce ad indovinare la parola e il numero che abbiamo scelto si aggiudica i gadget di Radio Kiss.
1: Ti emoziona, sai, ti emoziona. Sì, ragazzo sensibile. Allora, la parola di oggi la potete trovare al mercatino dell'usato.
0: Cavolo, abbiamo parlato di affari, abbiamo parlato con tantissime persone che frequentano i mercatini, quindi immaginatevi la prima cosa che si trova al mercatino, che sia una mutanda, una penna, che sia un orologio, che sia un quadro.
1: Oddio, sì, perché poi tutto. Al mercatino si può trovare di tutto, dall'abbigliamento agli oggetti a oggetti casalinghi.
0: Il numero invece è il numero delle monete euro.
1: Il totale, diciamo. Cioè, quant'è il totale delle monete euro? E non parliamo però, attenzione, di euro, cioè parliamo del totale delle monete, cioè quante
0: quindi
1: monete sono.
0: Partire da un centesimo per arrivare
1: a 2 euro.
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce vince i gadget.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Sì, per far vincere i gadget di Radio Kiss Kiss a chi da poco ha acceso la radio, la televisione. La parola la potete trovare al mercatino dell'usato, il numero invece è il numero delle monete euro totali, e quindi la password di oggi è...
1: Password del giorno è vinile 8.
2: Beh, accesso nel mercatino dell'usato se ne trovano tanti. Io per esempio ne compro tantissimi lì, proprio nel reparto di chi vende solo musica.
3: Ciao Marco e Raff. Ciao. Per me la password è Salvadanaio 7.
4: Accesso negato.
0: No, è una parola che si trova al mercatino dell'usato. È il numero della moneta, delle monete euro. Però voglio dare un indizio tra poco anche sulla parola.
3: Fila 8.
4: Fila. Accesso negato.
0: Perché la fila al mercatino.
2: La fila al mercatino.
0: No, è un oggetto che trovate al mercatino. Ma questo oggetto poi lo potete mettere sulla scrivania, se avete una scrivania a casa. Oppure potete metterlo sul comodino nella stanza da letto.
5: Ciao, secondo me la password di oggi è divano 8.
2: No. Vabbè, chiaramente l'ha detto prima di questo
0: divano inizio. Sul comodino.
2: Divano, no, è vero, però si possono anche trovare. Oddio, non so dove l'ha trovato sul mercatino, al mercatino l'ho usato un divano, però probabilmente si trovano.
6: E per me la parola del giorno è maglietta 7.
0: No,
2: è un accesso oggetto negato. Proprio fisico che si accende e si spegne.
0: Ha un interruttore.
6: La
0: eccola
6: password
0: là.
6: È quadri 25.
2: No.
0: Accesso
2: negato.
0: No, non è il quadro. Il quadro non ha il... Beh, certo, non è neanche 25 il numero.
2: Ci sono anche dei quadri che si accendono e spengono, però...
7: Ciao, sono Nino. La password di oggi è lampadario 8.
4: Accesso negato.
0: Ci sei andato vicino.
2: Però aspetta, se suona il telefono vuol dire che forse c'è il vincitore, che potrebbe essere Fabio da Bra, provincia di Cuneo.
0: Pronto?
8: Pronti?
2: Fabio!
8: Ciao!
2: La password di oggi è...
8: Lampada 8.

0: Sì, saluto Marco e Antonio, due miei colleghi.
1: Sono i tuoi colleghi, dove lavorate?
0: Nella Guardia di Finanza.
1: Ah, ok, finanzieri li salutiamo, benissimo. Grazie,
2: grazie per seguirci.
1: Ciao Fabio, grazie.

0: Imperatore. E noi vi lasciamo con un pezzo del 1992.
1: Sì, sì, proprio all'anagrafe. Detto questo, ti mentirei mai? Io ti mentirei?
0: Spero di no.
1: E infatti è anche il titolo di...
0: Spero di no, guarda.
1: Di questa canzone, Would I Lie to You.
0: Mi sto emozionando.
1: Dal 92, proprio perché un uomo cerca di giurare amore eterno alla sua amata dicendole proprio mai, io non ti mentirei mai. Arriva

0: la canzone che chiude, no, l'appuntamento con Marco e Raffa, e tra poco apre quello dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
2: e super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Delle campane, delle cose.
0: Aspetti, devo dire una cosa.
4: Campane, campanelle, campanacci. Signori, buon pomeriggio, i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Alfio e Ciro, signori, eccoci qua in questo.
4: Ricordiamo anche i cognomi perché è importante.
0: Alfio, Battaglia, Ciro Limato, la vabbè, ma
4: chi
0: capirà.
4: È Ciro Limato? È importante,
0: importante per chi? È importante secondo me giusto per la guardia di finanza.
4: Ma che cosa mi fa Ciro Limato? Perché è importante per la società?
0: Perché è importante?
4: Raga, è importante.
0: Perché è via d'estinzione. Allora, no, ragazzi, io sto sfasato per tanti motivi, ma anche e soprattutto perché oggi è primo settembre.
4: Primo settembre.
0: Ma è martedì.
4: Non
0: è lunedì.
4: Ma, raga, hai miseria. Detto una verità che mi sta distruggendo.
0: Vabbè, dai, intanto ripriviamoci con la sigla. Radio Kiss Kiss. When you're out, when you're close.
5: I Corrieri di Kiss Kiss. Alfio parla ruota libera.
0: Ancora?

0: Sì, sì.
1: Cosa sì? Che vuol dire?
2: Come chiude? Play everywhere with you.
0: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voglio.
2: Pronto?
1: Voglio un'Angelina Mango nella mia vita che mi canti all'orecchio ogni volta che ne ho bisogno.
3: Sì, è vero. Cioè, soprattutto la mattina per alzarmi. Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, invece non è così. Intanto c'era anche Marco Mengoni in questa canzone che si intitola appunto Canto d'amore. Allora, scusatemi, sono in una fase della mia vita in cui non capisco molto bene se sono andato a tagliare i capelli o sono caduti.
3: Questa è bella.
1: Perché? Siccome ormai mi cadono proprio così, come lanciati al vento.
3: Scusa, ma perché non vai in Turchia?
1: No, credo che sarà il prossimo passo.
3: Davvero?
1: Sì.
3: Dai, voglia. Beh, attenzione, no, perché mi dice Fischetti ancora presto, perché ti sta guardando dall'alto e lui dall'alto riesce a vedere la piazzetta che hai qua in testa.
1: No, io ci vorrei andare per prevenire, capito?
3: Scusa,
1: non
3: ma
1: per...
3: fa una cosa. Organizza, questo è un buon pretesto.
1: No, però non devi
3: per
1: dire minchiate perché
3: è una cosa... No, per andare a gennaio a fare un viaggetto. Tu sai che negli ultimi anni ti devo raccontare questa cosa, ragazzi. Allora, la racconto anche a voi.
1: Ok, io la voglio
3: sentire.
1: C'è
3: una cosa un po' spiacevole. Settimana scorsa ero in vacanza.
1: Aspetta, perché adesso se dobbiamo intristire i nostri ascoltatori all'inizio del programma.
3: Ero in vacanza, però ero qui in zona. Quindi chiamo il nostro editore. Ma dove sei?
1: Sei venuto in vacanza via Sgambati.
3: Sono venuto a prendere un caffè così. E beh, sono venuto in ciabatte, bellissimo. Comunque arrivo qui, ho parlato con il nostro editore. Mentre ero in ferie, io ho detto: Anto, chiedo scusa, direttore carissimo. Ma a gennaio solitamente io vado in vacanza.
1: Tu solitamente vai in Thailandia.
3: No, solitamente
1: vai nei paradisi che sappiamo.
3: Vado nei paradisi così per prendere un po' di aria buona.
1: Con la foglia di fico.
3: Ma quindi posso organizzarmi per prendere già i voli? Perché quest'anno avevo intenzione di andare nelle Filippine, in Brasile.
1: Certo.
3: Ma
1: mica
3: tu hai capito che mi ha detto?
1: Che t'ha detto?
3: Non ti permettere proprio.
1: Perché?
3: Vi siete fatti 4 settimane di vacanza, mo dovete lavorare.
1: C'ha ragione
3: e
1: però.
3: E io ho detto, capito, ma io a gennaio devo andare in vacanza. Insomma, io non posso andare in vacanza.
1: Perché il Poison Morder che chiama, cioè non sei tu, è il Poison Morder.
3: Quindi il discorso è, tu per questioni legate alla salute, vuoi dire che vai in Turchia a farti
1: Sì, però se lo stai sputtanando adesso in diretta non posso più utilizzare.
3: No, scusami, perdi tutti i capelli.
1: Ah, dai.
3: Così lui, di fronte a questa cosa, dice ok, vai. Così
1: comunque,
3: tu vai in Turchia e io me ne vado
1: posso fare il nazionalista, posso dire che ci sono, non c'è bisogno di andare in Turchia, ci sono anche tanti in Italia che lo fanno e che secondo me potrebbero risolvermi.
3: Ma a me non mi interessa degli altri, tu vai,
1: cioè
3: così.
1: Tu vuoi andare in vacanza,
3: sì, tu vatti a fare i capelli, fatti pure le tette, che ne so, fatti qualcosa.

0: un altro bel pezzo nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss che ha fatto venire voglia a Ciro di ballare. Io avrei preferito non guardarlo, però va bene così. Allora, fermi, perché le abitudini sono dure a morire, quelle belle, figuriamoci, le portiamo avanti con grande orgoglio. E allora, si festeggi e si celebri anche oggi la giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, stacca tutto quello che accade. Allora, attenzione, qua c'era scritto giornata mondiale oggi, primo settembre.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dello starnuto mai nato,
0: mai
1: cioè
0: nato.
1: Ovvero quello starnuto che dici ti muore,
0: anche detto starnuto abortito,
1: esatto. Ma no, cambieremo.
0: No, come cambieremo?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: per
1: sì.
0: me ha una fondamentale importanza.
1: No, lo cambieremo perché ho appena inventato questa giornata mondiale.
0: Vedi, senza
1: perché
0: dirmi
1: è successa
0: niente.
1: Una cosa che capita spesso, okay, tra questi corridoi,
0: cioè?
1: Ovvero giornata mondiale dei lizzeri, oh, che non hanno gli spiccioli e quindi fanno finta di cercarli.
0: No.
1: E poi c'è il barista che sta aspettando i soldi, non li non riceve niente, arriva
0: stai,
1: a Ciro e paga il caffè.
0: Hai pagato il caffè dei ragazzi?
1: Io
0: di
1: vuoi
0: là.
1: Sapere la cosa che più odio, credimi?
0: Dipende.
1: Quando c'è qualcuno che deve avere dei soldi, stiamo parlando ovviamente degli spiccioli, e ci sono quelli che hanno ordinato, stanno lì e perdono tempo e questo sta lì. Mi dà un fastidio, io arrivo e dico
0: allora,
1: ok, pago io, vai.
0: Allora vorrei che tu apprezzassi quantomeno me, che all'inizio di tutto, alle origini, dico ragazzi, non ho monete, non ho spicci.
1: Giusto, ragazzi,
0: basta.
1: Credetemi, è un fastidio. Vabbè, ma tu sei un approfittatore, è nata cosa proprio, tu lo fai apposta perché
0: ma
1: sai che ci sto io a fianco.
0: Ma non ti permetto.
1: Mi dovete credere, è una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori, questo cristiano che sta lì, che deve avere 3,20 euro e sta
0: capito,
1: aspettando.
0: Però può capitare che magari uno prende il caffè e poi si renda conto.
1: Cosa capita se tu vai lì nel bar
0: a ballare, che ne so, le danze tirolesi.
1: Voi siete due merde. Ma
0: va
1: ragazzi,
0: bene,
1: ma vi rendete conto? Tu l'hai ordinato, ci ha messo un quarto d'ora per arrivare.
0: Ma
1: non ti rendi conto che non c'hai i soldi?
0: Non avevi detto che non volevi più innervosirti questo
1: ragione,
0: nuovo anno?
1: Chiedo scusa.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss
3: Kiss. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salome Raghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta e AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Kiss Kiss.

0: Questa mi ricorda un po' Disperato Erotico Stop di
1: vero,
0: Lucio Dalla.
1: C'ha un po' le sonorità sono quelle. Ma poi Saif mi sa che ce l'aveva detto anche a Sanremo, che si ispirava tantissimo, no, al grande Lucio. Intanto,
0: grandissimo.
1: Allora, su Radio Kiss Kiss abbiamo anche delle cose per cui rassegnarci. Lo faremo tra pochissimo.
0: Ma tu ogni tanto, al di là, chiedo scusa se, se stavi entrando in un discorso, ma te devo dire una cosa da parecchio tempo.
1: Oddio.
0: Allora, voi dovete sapere che qui accanto, proprio alla mia sinistra, oltre questo muro, c'è una palestra.
1: C'è una palestra.
0: C'è una palestra da un paio d'anni.
1: Ma non è anche sotto di noi?
0: Sì, è accanto, è sotto, insomma, è qua alla sinistra. Ragazzi, ma qua ogni tanto, non so se si sente in diretta.
1: No, si sente.
0: Sembra che stia cadendo il palazzo.
1: No, in diretta
0: stanno
1: non
0: facendo
1: si sente.
0: Gli stacchi.
1: In diretta non si sente, si sentono le vibrazioni di quando i mega forzuti, i super maci, i macho men lasciano cadere il bilanciere dopo l'ennesimo sforzo.
0: Porca miseria, poco ma vibra tutto, perché due sono le opzioni.
1: Quali
0: sono? O cade il bilanciere.
1: Lascia stare, che io già c'ho il gomito del tennista per questa roba qui. Vabbè, comunque
0: Alfio c'ha il gomito del tennista, ragazzi.
1: Tu c'hai il polso del tennista.
0: Tu c'hai il gomito dell'alcolizzato.
1: Alzo a canna. Allora, non lo so se abbiamo tempo adesso, visto che questo continua a uscire dalla scaletta.
0: Ho capito, ma a me mi vengono così, scusami.
1: Regia, ok, ci ha appena risposto facendo
0: partire. Mi dicono dalla regia che sono un estemporaneo.
1: Era un coglione, non era estemporaneo. Comunque, signori, tra poco noi andremo nella città di Ancona, che sarebbe quella città dove gli abitanti non hanno l'anca piccola.
0: Mamma mia, io me ne vado. Me ne vado, ti giuro, no. Non possiamo fare un programma con ste gag, ti prego.
1: Perché? No, non sapevo come metterla. Sto solo cercando
0: di mi dicono che ha fatto anche una canzone Mina.
1: Com'è?
0: Ancona.
1: Certo, le tue mani Ancona, va bene, dai. Abbiamo la canzone invece che ascoltate in questo pomeriggio su Radio Kiss Kiss e poi ci rassegniamo.

0: Vedi?
1: Che c'è?
0: Vedi,
1: mettono le mani nella mia borsa. Devo correre ai ripari a 8 secondi prima di entrare in onda.
0: Attenzione.
1: Signori, che
0: un
1: c'è?
0: Un Ciro formale. Un pomeriggio siamo i Corriere di Kiss.
1: Sì, allora Ciro.
0: E siamo Alfio e Ciro.
1: La devi smettere di cazzeggiare perché sono le 16:30 e noi non ci siamo ancora rassegnati, quindi
0: questo
1: non apriamo altri discorsi.
0: Vai.
2: Sera, segnata stampa.
3: Scusi, ma chi sei? Io non conosco.
0: Esatto. Certo. Attenzione, perché poteva sembrare uno scherzo telefonico e invece era uno scherzo telefonico.
1: No, che
0: sì, sì, che ha portato all'arresto. Non è questo?
1: Non è questa la notiva, porca miseria, Ciro. Ma tu, ma perché non sei rimasto in vacanza?
0: Sbagliato.
1: Allora, vi avevo detto prima, saremmo andati ad Ancona. Guarda, la notizia è quella prima. Guarda in scaletta. Esatto.
0: Attenzione, allora, vado a leggere.
1: Allora,
0: una coppia di Ancona. Ricordiamo, salutiamo tutti gli amici Ancone.
1: Anconetani.
0: Molto bravo. Una coppia che si è ritrovata a mezzanotte e mezza, uno sconosciuto accomodato comodamente sul divano di
1: casa.
0: Poi
1: provate a immaginare, tornate a casa da una serata fuori e quando aprite la porta in salotto c'è uno seduto, molto tranquillamente.
0: Dici, ma chi stai pazzo? Ma che è un ladro? No, perché tu dici il ladro
1: non era
0: mica
1: un ladro.
0: Sta comodo sul mio divano.
1: Il ladro se ne scappa, quindi.
0: Lui che ha fatto? Ha anche scassinato la porta, ha rovinato pure la porta per entrare, perché era talmente ubriaco. Ma sul pezzo, non sapevo che fare.
1: Lui ha detto alla polizia, che poi è prontamente accorsa, come si dice in questi casi, ha detto, ragazzi, pensavo fosse casa mia.
0: Sì.
1: Cioè, siccome l'hanno trovato in un deciso e alterato stato alcolico, lui ha detto, io pensavo fosse casa mia, pensavo
0: si fosse
1: rotta.
0: Cosa penso di questo argomento? La colpa è di gente come voi.
1: Come me? Perché?
0: No, gente come voi. Che voglio, ti faccio capire dove voglio andare
1: adesso,
0: ad apparare.
1: Adesso va a finire che è colpa mia,
0: no,
1: non
0: è
1: capisco
0: colpa per... vostra che andate nei negozi a comprare sempre gli stessi mobili, gli stessi letti, tutti qua. Facci caso, quando vai a casa della gente, tutti hanno lo stesso letto, lo stesso tavolo, le stesse sedie, la stessa cucina. È normale, quello entra e dice, ma che stia a casa mia,
1: ma
0: il divano
1: che
0: è uguale.
1: Ma scusami, ma
0: la colpa è vostra.
1: Va bene, ok, però quanto devi aver bevuto per non riconoscere casa sua una volta entrato e restando anche seduto, tra l'altro. Va bene. Comunque, lo farò a casa di Ciro, che è una bella casa e conviene anche appropriarsene.
0: Conviene per

0: quei personaggi come Peggy Goo per i quali non devi stare neanche a indagare troppo per trovare qualcosa di sensuale. Sbam, come la vedi? Allora,
1: ma anche loro, attenzione, i cosmonauti borghesi.
0: Ah, vedi che suona forte. Cosmonauti borghesi, tra l'altro anche reduci del successo al PT Pizza in France, no? Di cui siamo partner noi di Radio Kiss Kiss. Noi adesso sentiamo Gomma Americana.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Bruno Mars, che non delude mai, ci mancherebbe, Oh My Soul su Radio Kiss Kiss. Buon martedì 1 settembre, devo dire un pomeriggio un po' hot, un po' caldo.
1: Pomeriggio sì, un po' hot, ma attenzione perché ci trasferiamo in Cina.
0: Ah, Cina, signori, questo paese che sembra così lontano ma è tanto vicino.
1: Una ricca donna, una donna ma ricca, ricca importante, quando sì, io dico ricca, che sei proprio ricca.
0: Una donna ma ricca. Ricca.
1: Quando dico ricca e parlo di Cina, dico licca licca. Allora, lei non è che aveva una passione per le serie TV, per il cinema, queste cose, ma aveva una passione per una persona in particolare.
0: Un attore in particolare.
1: Un attore, un ragazzo.
0: Tale Zhong Yufei, ok?
1: Yufei.
0: Quindi, che Yufei, non io, no, Yu invece. Che cosa
1: attore
0: decide di fare?
1: Di 23 anni. Questa qua che decide di fare? Decide di acquistare i diritti di una serie TV.
0: Sì.
1: Una serie TV. Che fa? Comincia a produrre questa serie TV.
0: Esatto.
1: TV.
0: Ma perché dici TV? Che TV. Ma lo dicevano le sciure negli anni 70.
1: Sto pensando a questa Cristiana.
0: Comunque.
1: Questa che fa? Si, ovviamente dice: io sono la produttrice, io so tutto, il film è mio, tutto
0: i
1: mio.
0: Soldi, i picci, ce li metto io.
1: Io voglio fare l'attrice protagonista. Okay?
0: Oh, ragazzi, storia di una principessa che aiuta un principe caduto in disgrazia.
1: Esatto, è la classe della principessa sul pisello perché voleva il pisello di lui.
0: Dai,
1: quindi che fa? Si prende dice: ok, quest'attore sarà il protagonista. Per tutta la durata delle riprese non ha fatto altro che molestare questo ragazzo e fare tutte le scene in cui c'erano i baci.
0: Ha inserito un sacco di scene abbastanza erotiche e più
1: 60 scene di bacio
0: che sono più delle puntate stesse, perché se non sbaglio le puntate erano 40, 45, qualcosa del genere. Lei ci ha messo 60 scene di bacio, tra l'altro anche esagerando un pochino, perché in alcune scene si vede proprio che lei sfodera la lingua.
1: La chiamano il ramarro cinese, il lamallo.
0: Si intreccia con l'attore come un cesto di vimini proprio. Va
1: comunque
0: bene.
1: Alla fine lui l'ha denunciata, perché dice: ragazzi, cioè è vero, io ho lavorato e ho seguito il copione, cioè, ma io sono stato molestato palesemente per tutta la durata.
0: Ma mi fa strano, perché sai che adesso il mondo va in tutt'altra direzione. Dopo un po' di esagerazioni sui vari set di Hollywood, adesso c'è la figura dell'intimacy coordinator.
1: L'intimacy coordinator, che cos'è?
0: L'intimacy coordinator. Beh, è una figura professionale che esiste sui set di Hollywood, che deve assolutamente presenziare alle scene erotiche e cercare di capire, di tutelare i limiti da raggiungere
1: consentiti
0: con gli attori e con gli attrici.
1: Questa è una cosa che dovrebbero fare anche nelle radio
0: italiane,
1: perché quello che succede qui nei corridoi è scandaloso.
0: Da che pulpi

0: su Radio Kiss Kiss, storia della musica, l'anno il 1984.
1: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasso creammo la prima biancheria.
0: No, si chiama negozio di intimo.
1: Negozio, no, biancheria.
0: Ma che vuol
1: dire? Anche l'intimo, ma è...

0: 1984, che pezzo, such a shame.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Una buona serata e bentrovati. La guerra in Ucraina, 12 morti negli ultimi raid russi su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Il presidente ucraino Zelensky ha rimproverato gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi. Nelle ultime due settimane il mondo intero, l'Europa, il mondo che ci sostiene è stato in vacanze e questo lascia un retrogusto molto sgradevole, non posso fare a meno di condividerlo, ha detto. Non è il momento di normalizzare la presenza russa alle riunioni del G20, così il commissario europeo all'economia ha ribadito la posizione di Bruxelles, che risuona con la protesta degli altri leader europei per la presenza al summit di Asheville negli Stati Uniti del ministro russo Siluanov. Credo che la posizione europea sia nota, dice Dombrovskis al

0: volo da Cuba domani, ma difficilmente si riuscirà ad organizzare il trasferimento prima del 3 settembre. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era nel paese per realizzare un reportage. Ancora a cronaca, tre fratelli di 56, 61 e 65 anni sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro, ancora non è chiaro chi, avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle vittime. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verificare sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo solo 48 ore, nonostante l'accusa di abusi di violenza sessuale su due donne, di cui una tredicenne, nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Si è spento all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Lo sport, calcio, al via 16esimi di Coppa Italia, in questi minuti Parma-Cremonese, alle 21 Torino-Monza. Tennis, prosegue il primo turno degli US Open, ora in campo Flavio Cobolli contrapposto all'argentino Comezana, a seguire Bellucci contro l'ungherese Piros, Musetti con il britannico Ferri, Passaro contro l'olandese De Jong e Guerrieri che se la vedrà con l'australiano De Minor. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco per le informazioni. Adesso entriamo di facendo? Diritto nella terza ora di
2: perché
1: la terza ora, sai, è no, quella un però, po' più formale, un po' più.
2: Sì, ma sembra che tu ci stia provando con Cristina Manco, no, che è una figura professionale che va tutelata e rispettata.
1: Manco io già ci ho provato.
2: Allora, grazie Cristina Manco, grazie ovviamente a tutta la redazione che lavora incessantemente, instancabilmente per le news.
1: Allora, attenzione.
2: Terza ora di Corriere di Kiss Kiss, siamo convinti di volerla portare. Cosa stai cercando?
1: Non sto cercando, tutto a posto qua sul bancone.
2: Alfio e Ciro, è martedì 1 settembre, c'è Pasquale Viola in regia, c'è Luigi Fischetti in regia TV, ci potete guardare sul 158 del digitale.

0: Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, 18:04, è quasi ora di cena, per molti che magari
1: ti dico che cosa ho mangiato
0: non
1: a pranzo.
0: Non lo voglio sapere.
1: Come non lo vuoi sapere?
0: A parte che me l'ha già detto.
1: Allora che fai fu brillante? Non lo voglio sapere.
0: Vabbè, cosa hai mangiato a pranzo? Diciamo anche agli ascoltatori.
1: Risotto, che risotto già significa il piatto è buono.
0: Okay.
1: Riso in bianco,
0: ecco.
1: Un tonno e limone.
0: Buono.
1: Ma che c'ho la diarrea?
0: Scusa, dove sei andato nel reparto?
1: No, sono andato con Dani, l'abbiamo mangiato, volevamo fare una cosa leggera. Quindi ho detto, oh, c'ho risotto tonno.
0: Il riso non è
1: tonno e limone.
0: Ma infatti posso dire, ti vedo
1: ma
0: molto.
1: Ma c'ho una fame, ragazzi.
0: Sarà per questo che ti vedo particolarmente in forma oggi, perché hai mangiato leggero. Ehi, allora, comunque non è questa la motivazione per
1: allora,
0: cui noi cominciamo.
1: Gio, abbiamo Gio di fronte che lui conosce
0: il
1: bene
0: nostro
1: i termini
0: media.
1: Inglesi. Questa offesa che mi ha fatto, come si dice?
0: No, non è
1: body shaming.
0: Non è body shaming.
1: Questo è body shaming,
0: si
1: ragazzi.
0: Si chiama Ciro shaming, che è proprio
1: io
0: tutta un'altra categoria.
1: Io ho ricevuto body shaming.
0: Allora, facciamo gender shaming a questo punto, perché andiamo a parlare di Kendall Jenner e Jacob Elordi, sapete, una roba che era partita un po' come una storiella così tra vips, che invece pare che stia, come dire,
1: sta andando avanti, è una storia che va avanti. Lui, bellissimo, bravissimo attore, fortissimo, lei che è lì, non so chi fa questo.
0: Ma, scusa, Kendall
1: modella,
0: Jenner è una delle modelle più...
1: Attenzione, dov'è la notizia, la curiosità? È che pare che ovunque si vada,
0: sì,
1: paghi lei. Vai al ristorante, paga lei. Vanno a fare la visita, il viaggio,
0: è venuto
1: paga
0: fuori
1: lei.
0: Dai social che loro stanno girando tanto, stanno viaggiando per il mondo, perché sai che l'alcova d'amore a un certo punto non basta più. Quando...
1: Secondo indiscrezioni,
0: sì,
1: della signora Titina del secondo piano.
0: Ma chi è la signora Titina? Non ti permettere.
1: Attenzione, alcuni amici ritengono che i genitori di lei... i genitori di lei si siano lamentati. Dici, ma non è giusto che stai pagando tutto tu, figlia mia.
0: Ma non è che
1: non ti ho insegnato niente. E che cos'è? Gli ha detto la mamma.
0: È la dote. Avranno lasciato la dote.
1: Comunque,
0: se la deve spendere, scusa.
1: Ragazzi, capiamo. Parliamo di questo.

0: piace, Gabbani continua a piacerci sempre di più con Summer Funk. Allora stavamo argomentando, o meglio stavamo raccontando di Kendall Jenner e Jacob Elordi, che pare stiano vivendo un grande momento della loro relazione, però è venuto fuori un rumors sul fatto che sia lei a pagare tutti i viaggi, tutte le cene, tutti gli alberghi. E c'è un po' di polemica, devo capire per quale motivo.
1: C'è la polemica perché i genitori di lei si sono arrabbiati dicendo: non è giusto che debba pagare tu, cara figlia mia. Ma lei come si è giustificata? Lei ha detto: lui mi fa stare talmente bene, è tranquillo, mi fa stare serena, secondo me, vabbè. Che non fare gesti, Fischetti, quell'animale.
0: Fischetti, però anche lei è la
1: che
0: prego.
1: Io sono serena, anche perché molte volte viaggiamo perché io devo fare uno shooting, io devo fare una sfilata, una cosa, cioè lui viene con me ed è giusto che paghi io.
0: Posso dire una cosa a nome di tanti che la penseranno in questa maniera? Dobbiamo smettere di vederla in questo modo. Dobbiamo smettere di vedere.
2: Che stai dicendo?
0: Fammi
2: che messaggio stai dando?
0: Amica, non ho ancora detto niente.
1: È il classico uomo che esce con le persone, con le donne, e non paga. Non offri niente.
0: Dobbiamo.
1: Tu sei un
0: Ma se non mi fate esprimere il concetto.
1: Perché dobbiamo stare al passo con i tempi. Tu a piacere tuo stare al passo con i tempi.
0: Non mi fate dire quello che voglio dire.
1: Dice.
0: No, dobbiamo smettere di vedere il fatto che qualcuno paghi il conto, uomo o donna che sia, come un fatto di superiorità. Ragazzi, è una è un gesto di cortesia, è una cosa che viene dal cuore.
1: Allora stai dicendo quello che penso
0: io. Dicendo quello che dici tu.
3: Grande Ciro.
0: Ma quello dicendo io. Uno paga e no perché quello è superiore.
1: Perché è una questione di galanteria. Io esco con una donna, devo pagare io perché sono un signore.
0: Lascio perdere perché te c'è il quarto fine. Perché i primi tre vanno.
1: Ma non è una questione di fine, dai, ma perché?
0: I primi tre vanno a vuoto.
1: Ma quando esco con tua sorella, vedi, c'è un fine lì, ma
0: Voglio capire anche
1: mamma
0: questo
1: mia,
0: caso.
1: Essere

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Yes, yes.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss Kiss.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss.

0: questa è una di quelle che rientra nel mio albo delle prefe in assoluto. Antidroga con Emma e Fabri Fibra. Se escono a cena Emma e Fabri Fibra, chi paga?
1: Non lo so.
0: Chi paga tra i due?
1: No,
0: cioè,
1: non è
0: pagare lui perché è uomo, secondo la cultura, poi magari
1: ma no,
0: di tanti,
1: è una
0: tradizione.
1: Ma scusami, ma è stancante anche dire, ripetere sempre le stesse cose. Se un uomo vuole fare un gesto, non è che lo deve fare solo per sempre, scusami, ho sbagliato il termine, lo deve fare sempre o per ottenere una cosa o per dimostrare certa superiorità economica. Ma a volte è un gesto galante, prendiamolo per quello che
0: però
1: è, un gesto carino.
0: Però tu capisci che noi viviamo un retaggio culturale molto particolare, per cui se paga la donna molti uomini si sentono messi un po' su un gradino inferiore.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao Radio Kissis. È giusto che anche la donna paghi la cena, non vedo niente di male. Anche perché
0: ragazzi,
2: sono una donna indipendente, è abituata a essere indipendente e paga anche la cena. Allora,
1: io
2: non
1: sono
2: c'è
1: assolutamente d'accordo con quello che dice questa amica,
0: sì.
1: Però il concetto è, se io siamo amici, ok, non c'è nulla, non c'è romanticismo, non c'è. E io voglio uscire. Rita, ok, poi c'è Rita Masi. Rita, okay, finisce. Rita, che devi fare stasera? Ci andiamo a mangiare una cosa.
0: Ci stai provando con Rita?
1: Ma ti sta parlando proprio un frato,
0: no,
1: non
0: capito,
1: mi scuccio proprio di parlare.
0: Ho capito.
1: E io
0: cosa
1: prendo a Rita e dico, per farti un esempio, andiamo a cena. È giusto che debba pagare io, ma semplicemente
0: perché l'hai invitato?
1: Ti ho invitato. Ho fatto un gesto carino per dire, vuoi venire con me a cena, mangiare
0: insieme?
1: No, ma
0: su questo io neanche ragionerei più, perché io lo trovo abbastanza ovvio. Non tutti la vedono così, però fermo lì, perché la tendenza, non so se adesso la regia ci dà modo ancora di continuare a parlare. No, abbiamo poco tempo, però tra poco te la voglio raccontare meglio. Le cose stanno cambiando, caro mio.
1: Stanno cambiando.
0: C'è una grande differenza tra se vuoi chiamiamoli ancora boomer, quindi una generazione precedente agli anni 80,
1: sì,
0: se vuoi poi anche i millennials, generazione Z, e poi anche le nuove generazioni. Sta cambiando tutto.
1: E quindi chi paga? Non paga nessuno?
0: Non ho tempo adesso per raccontarti.
1: Scappiamo.
0: Lavi i piatti.
1: Vabbè,
0: poi
1: allora dopo spiegamelo perché
0: tra
1: c'ho
0: poco
1: il dubbio.
0: Te lo spiego.

0: Kiss su Radio Kiss Kiss, e invece noi parliamo dei giorni attuali, non degli old days. Come stanno cambiando le cose? Le nuove generazioni non si fanno assolutamente più il problema rispetto a chi paga il conto al primo appuntamento. Pare che la divisione del conto in parti totalmente eque, facilitate anche da un metodo di pagamento adesso più digitale rispetto a prima, è più facile e viene un po' più da sé. Ovviamente resiste tutta una generazione precedente.
1: A me mi intristisce soprattutto quando vai alla casa e dici: tu che hai preso? Allora io ho preso una bottiglia d'acqua, una pizza margherita e poi quella. Ah ok, allora tu 13, poi tu paghi 17,50. Mamma mia,
0: noi in Italia siamo fanalino di coda di questa roba qui, siamo fanalino di coda. Regno Unito e Germania non se ne fregano niente, arriva il conto a tavola, quant'è? 20, 10 e 10, ma proprio senza nessun tipo di problema. Viene fuori proprio dai rapporti vari ed eventuali degli studi.
2: Sono del parere che comunque l'uomo che paga la cena alla donna, l'uomo che regala una rosa alla propria donna, l'uomo che regala dei fiori, è solo un attimo segni di grande galanteria, cosa che ormai sono state dimenticate, l'essere gentili genere. La gentilezza è diventata un optional dimenticato. Ciao a tutti, Marco da Palermo.
1: Ciao
0: Marco, non ci sono dubbi che chi paga sta facendo un gesto di galanteria. Vogliamo sdoganare il fatto che il gesto di galanteria non debba venire solo dall'uomo, ma possa venire anche dalla donna?
1: Sì.
0: Cioè, se paga la donna, non è che l'uomo si deve sentire fiero.
1: A me piace, se la donna ti posso offrire una cosa da bere? Sì, grazie.
0: Paga pure a me.

0: La notte vola.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.